FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

e mentre impazzivi al profumo dei fiori, la notte si accese di mille colori. Distesa sull'erba come una che sogna, giacesti bambina, ti alzasti.

vivi la vita di donna importante, perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura. E in questa tua corsa incontro all'amore

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Pittore.
1: Sì?
0: Ti voglio bleffare.
1: Bene, fai pure, ragazzo.
0: Mentre dipingi un altare.
1: Una volta ormai.
0: Io sono un povero bianco. Ma nel Signore sono stanco.
1: Riposati, non so, piglia una sedia, un'aranciata.
0: Per te la Vergine è bianca.
1: E per me è negra, oh.
0: Dammi un angioletto d'oro.
1: No.
0: Tutti i bimbi hanno un coro.
1: Tu no.
0: Anche se son solo negri. Se tu dipingi con ardore.
1: Ma dipingo.
0: Se tu dipingi col dolore.
1: Ma lo faccio.
0: Perché dipingi il mio colore?
1: Ma sono fatti miei, scusa.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma sono cose mie.
0: Perché mi fai in tecnicolor?
1: Ma non ti arrabbiare.
0: Sono un povero negro. E tu una scossa ti chiedo.
1: E tieni.
0: Peter, ti voglio parlare.
1: Va bene, dici.

0: Torero.
1: Sì.
0: Ti voglio parlare.
1: Lo so.
0: Mentre cornici l'altare.
1: Ma sono cose mie, non te lo voglio nemmeno spiegare.
0: Io sono un povero negro.
1: Ehi.
0: Ed una grazia ti prego. Pittore, ti voglio parlare.
1: Ma sono qui che t'ascolto.
0: Porco can, mentre dipingi l'altare, io sono un povero negro ed una grazia ti chiedo.
1: Mi fai quasi commuovere. Dimmi.
0: La Vergine è bianca. Non ho un soldo per pagare la barca.
1: È nuota.
0: Dipingi con ardor. Io sono un povero negro ed una grazia io ti prego.

0: ti voglio parlare.
1: Non piangere adesso, dai.
0: Mentre dipingi l'altare.
1: Tutto sporco, vedi?
0: Non ho che un soldo nel negro.
1: Hai puntato?
0: E alla corsa ci credo.

Sono le 4 e 2 minuti. Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

triste. Davanti alla scuola

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.

Sì, questa vita m'ha fregato, mi ha insegnato ad aspettare.

0: Sono le 5 e 31 minuti.
1: Meteodora.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Vadio l'estate, il sole che ogni giorno ci scaldava, che splendidi tramonti dipingeva.

0: termina qui Radio Dora Marcord, la grande notte revival a cura di Angelo Vigo, che vi rinnova l'appuntamento a questa notte alla stessa ora. Buongiorno e buon proseguimento all'ascolto di Radio Dora.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Tentato omicidio, vuole investire il padre, travolge il figlio di 5 anni, arrestata l'ex amante. L'episodio è avvenuto in via Pinelli sabato sera a Torino. Il nucleo radiomobile dei carabinieri ha rintracciato la donna al volante e l'ha arrestata. Operazione della Polizia di Stato, un latitante dal 2021 è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi nel capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Restano in carcere le 3 persone fermate a Torino per il caso del cadavere smembrato trovato in un appartamento di Borgo Vittoria, lo ha stabilito un GIP del Tribunale. I 3 sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, Kate Butig, 22 anni e Nicole Formichetti, 47 anni. Sitav in piazza in circa 200 alla manifestazione dopo le violenze al cantiere della Torino-Lione di luglio scorso, il governatore Cirio presente, Calenda bloccato in Sicilia, assente il sindaco Lorusso. Sedie e tavolini scagliati contro il personale sanitario, un altro episodio di violenza al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, dove sabato sera un paziente è andato in escandescenza aggredendo 6 dipendenti dell'ASL Tocquattro rimasti contusi. Il sindacato Nursint chiede maggiori misure di sicurezza. Un detenuto nel carcere di Saluzzo ha preso a pugno un poliziotto penitenziario, la denuncia dell'OSAP che chiede una verifica della gestione dell'istituto. È tutto, grazie per averci ascoltato. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

Oh yeah, oh yeah, yeah, momento svago. Ciao amici, sono Sonia del Collage e allora vi aspetto tutte le mattine come sempre settimana dalle ore 10 fino alle ore 13, 3 ore di divertimento, un po' di leggerezza in questa mattinata così per affrontare anche la giornata al meglio, la buona musica, le vostre richieste, dediche e quant'altro e anche poi notizie, ospiti, insomma facciamo sempre tante cose belle insieme e allora vi aspetto numerosissimi come sempre dalle ore 10 con il Collage.

0: Teodora.
1: Situazione meteorologica. Le regioni alpine restano interessate da una struttura di alta pressione, ma una massa d'aria più fresca e umida affluita da est ha determinato nuvolosità estesa, analogamente a quanto avvenuto nei giorni precedenti. Con l'esaurimento di questo afflusso, la nuvolosità tenderà progressivamente a diradarsi e torneranno a prevalere condizioni in gran parte soleggiate, salvo residui addensamenti. La struttura anticiclonica manterrà la sua influenza anche all'inizio della settimana, con temperature massime anche oltre i 25 gradi. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo soleggiato con tendenza a velature nel corso della giornata e addensamenti pomeridiani sui pendii montani, soprattutto delle valli piemontesi. Precipitazioni assenti, temperature minime in lieve aumento sui 10-14 gradi, massime in lieve aumento sui 20-24 gradi. Per la giornata di domani, cielo soleggiato con lievi velature, salvo qualche addensamento al primo mattino sui settori occidentali. In giornata addensamenti sui settori montani piemontesi, in serata parziali annuvolamenti in aumento su Cuneese, Torinese, Bassa Valle d'Aosta, Valsesia ed Ossola. Precipitazioni assenti, temperature minime stazionarie sui 10-14 gradi, massime stazionarie sui 20-24 gradi.
0: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti, telefona allo 0.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

E adesso che farò? Non so che dire. Io ho freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i ruffiani e quelli che rubavano un salario. Falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

fatto mille viaggi nei deserti, perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

non so se sono stato mai poeta e non mi importa niente di saperlo. Riempirò i bicchieri del mio vino, non so com'è però vi invito a berlo. E le masturbazioni cerebrali le lascio a chi è maturo al punto giusto. Le mie canzoni voglio raccontarle a chi sa masturbarsi per il gusto.

0: Sono le 6 e 35 minuti.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove, venerdì 2 ottobre dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 500° del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'Associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre, l'Associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, mercatino delle Pulci e Obisti. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351-307-8654. Areano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Gran Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli, 0122-83-1102. A Giaveno, mostra 1946-2026, 80 anni dal primo voto delle donne. Presso la Sala del Consiglio Luigi Cugno, Palazzo Asteggiano, in via Francesco Marchini 2, giovedì 1 ottobre dalle 10.30, partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole, alle 17.30 le madri costituenti a cura di lettrici e lettori in circolo Giaveno. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuovi rialzi per i prezzi dei carburanti dove alla vigilia dell'iniziativa messa in campo da Eni. Il diesel sfiora i 2,05 euro al litro. Il soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso dall'ente nazionale idrocarburi per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. L'iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un tetto ai prezzi dei carburanti. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto. La cronaca, serata di terrore, un distributore di benzina in periferia a Reggio Emilia dove un ragazzo ha aggredito una donna che stava facendo rifornimento. Poi ha preso l'auto e ha investito due persone che si erano fermate a soccorrerla prima di fuggire. È stato identificato e arrestato circa un'ora dopo. Si tratta di un 26enne italiano. I tre feriti sono stati portati in ospedale. Allarme esplosivi in una base americana in Gran Bretagna dove 5 uomini sono stati arrestati. Per i fermati è stata formalizzata l'accusa di terrorismo dato che sono accusati di aver pianificato un attacco. Non è stata per ora resa pubblica la loro identità o nazionalità. Secondo quanto appreso dall'emittente Sky News, si sta indagando su un possibile collegamento tra l'Iran e il presunto attentato dinamitardo. Prosegue la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna. La SAC comunica che è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 12 di oggi. È del 14,97% l'affluenza registrata alle 23 per le elezioni suppletive per la Camera nel Collegio 5 Reggio Calabria Locri. Il precedente di 4 anni fa era del 49,4%, ma allora era il dato definitivo, visto che si votava in un solo giorno e quella delle 23 era l'ultima rilevazione di affluenza delle consultazioni. Finora il comune del collegio dove si è votato di più è quello di Laganadi, quello in cui si è votato di meno è Platì. Si vota a Reggio in altri 70 comuni della provincia anche oggi fino alle 15. Calcio stasera, l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri col CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match col Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità in attacco, Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. In Serie A salta la panchina del Parma, esonerato Carlos Cuesta, al suo posto potrebbe arrivare Alberto Gilardino. È tutto, più tardi.
0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
4: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
5: Buon lunedì mattina, oggi 28 settembre, comincia la sveglia.

Buon mattino carissimi amici, lunedì ricomincia una nuova settimana, questa che ci porterà poi verso la fine del nostro mese di settembre, che è volato, scusate se mi ripeto, però davvero il tempo, la percezione che voli via fu così in un soffio. Comunque vabbè, iniziamo questa settimana con gli auguri di buon compleanno e buon onomastico. Oggi San Venceslao, proprio oggi nel 1934 nasce una donna che è nota anche nella storia con una sigla BB. Eh sì, nel cinema evoca una delle donne più affascinanti e sexy di sempre, modello per generazioni di attrice, Brigitte Bardot. 1924, universalmente riconosciuto come il Marcello del cinema italiano, nasce oggi Marcello Mastroianni. Nel 1958 invece Romano Doc, famoso ballerino e attore teatrale, dal 2009 impegnato anche in TV come scopritore di nuovi talenti della danza, Raffaele Paganini.

Ed era il 28 settembre 2011 quando Amazon lanciava il tablet low cost dopo una campagna mediatica efficace che ha alimentato la suspense. Jeff Bezos, fondatore di Amazon, presenta in anteprima il Kindle Fire, il primo tablet low cost. È un tablet mini dal costo ridotto dotato del sistema operativo Android che attraverso l'App Store di Amazon mette a disposizione oltre 20 milioni di film, giochi, libri, eccetera. Il suo lancio provoca una vera rivoluzione nel settore dei tablet, costringendo i principali marchi ad adeguarsi con dispositivi più a buon mercato. Il 6 settembre 2012 Amazon lancia le nuove versioni di questo dispositivo.

E siamo pronti a iniziare la settimana con la grinta giusta, soprattutto portata dalle canzoni che preferite, quelle che vi danno la carica, no? Per iniziare bene la giornata, magari che vi rilassano perché magari siete un po' stressati. Allora richiedetecela allo 0122 640 446 chiamandoci oppure scrivendoci sul nostro numero WhatsApp 351 851 6633.

0: Meteodora.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord condizioni di tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo annuvolamento sparso sulle zone alpine occidentali. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo anticiclonico con cielo generalmente sereno su tutte le regioni per l'intero corso della giornata. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo stabile e generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo, massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
3: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
2: Ah, quindi più qualità, più scelta.
3: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
4: Asta del mobile!
5: Geniale, vero?
6: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.

Blanco, lo abbiamo appena ascoltato, le 7:37 minuti, siete in diretta con Radio Dora, state ascoltando La Sveglia che suona fino alle 10, qui in compagnia di Chiara ai microfoni. Torniamo ancora indietro nel tempo, il 28 settembre 1992 scoppia la moda del karaoke, un microfono, una base preregistrata, uno schermo su cui scorrono le parole della canzone. Arriva in Italia la moda del karaoke, nata in Giappone all'inizio degli anni 70 e diffusasi nel resto del continente asiatico nel decennio successivo. Nel bel paese prende piede grazie all'omonima trasmissione condotta, lo ricordiamo tutti quanti, da Rosario Fiorello, allora uno sconosciuto presentatore al suo esordio televisivo. Trasmesso su Italia 1 alle 20, il programma inizia dalla città cuneese di Alba un tour per le piazze d'Italia, dando a persone comuni la possibilità di esibirsi dal vivo all'insegna dell'autoironia e senza alcuna competizione. Gli ascolti record, impensabili persino per gli stessi autori del programma, decreteranno il successo del karaoke, che in pochi anni poi diventerà un fenomeno di costume entrando nei locali pubblici, quindi bar, pub e nelle case, grazie a nuovi apparecchi lanciati dalle principali aziende di elettronica. Il programma televisivo lancerà poi Fiorello come showman. Sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
1: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
0: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.
2: Ritorna alla festa grande a Riviera di Elmese con arte, artigianato, musica e Sioux les Pieng, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea ad arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Sioux les Pieng e Bignette Cui Pum. Alle 15 il bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

E si parla di musica, torniamo al 1995, l'etichetta Columbia pubblica Io sono qui, il 12° album in studio dell'autore e cantante Claudio Baglioni. Tra i brani in evidenza ci sono Reginella, Bolero e Acqua nell'acqua, oltre ovviamente al brano che dà titolo al lavoro e che è stato adottato come primo singolo. Ce l'ascoltiamo.

0: E ascoltiamo un messaggio che ci è arrivato poco fa, eccolo.
1: Buongiorno Chiara.
0: Buongiorno Johnny.
1: Allora, per iniziare bene la settimana, direi che Billy Idol, Wide Wedding, non sarebbe male. Ok? Un saluto a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family, e vi auguro anche a voi una buona settimana. Ciao ciao, grazie. Ah, anche a tutti i colleghi, via. Ciao ciao.
0: Ciao Johnny, ecco la canzone.

0: Sono le 8 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro, 2,19 euro al litro. Iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie e proteggere il loro potere d'acquisto.
1: Dopo il no alla proposta di Teheran, Donald Trump ha parlato di nuovi colloqui, ma ha aggiunto che una ripresa degli attacchi resta un'opzione. L'ombra del terrorismo torna ad allungarsi intanto sul Regno Unito e sull'Occidente. La polizia britannica è intervenuta per sventare i presunti piani di un attentato contro la base aerea della RAF di Fairford, messa a disposizione anche per i decolli dei bombardieri che da mesi prendono di mira Teheran. 5 le persone arrestate, l'antiterrorismo britannica indaga su potenziali legami con l'Iran.
2: Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino, colpiti i quartieri di Kiev, Saltiv, Kharkiv, ferite almeno 16 persone, di cui 8 bambini, e danni a diversi edifici residenziali. Tra feriti minorenni ci sarebbero una bambina di 12 anni, uno di 8 anni e una bambina di 3 anni. A Kiev 3 persone sono rimaste ferite negli attacchi russi dall'inizio della giornata.
1: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, oggi il pontefice è a Metz. Il primo appuntamento è in programma alle 10 al centro congressi Robert Schuman, dove il Papa prenderà parte a un incontro interreligioso, momento di dialogo e confronto tra rappresentanti di diverse confessioni religiose. L'ultimo appuntamento è previsto invece per le 16, quando Prevost presiederà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano. Alle 19 il Papa partirà in aereo verso Roma, l'arrivo all'aeroporto di Fiumicino è previsto per le 20:50.
2: Il caso di Giulio Regeni, oggi è prevista la sentenza per gli 007 egiziani accusati di omicidio. Non si sono mai presentati in aula e sono formalmente reperibili da anni. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo. Gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e 4 imputati ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro.
1: Lo sport in chiusura, Luna Rossa ha vinto le regate preliminari di America's Cup, trionfando nelle acque del Golfo di Napoli. Il sodalizio italiano ha battuto New Zealand, facendo la differenza in questi test di avvicinamento alla massima competizione velica, che andrà in scena la prossima estate nel capoluogo campano. In palio ci sarà l'America's Cup, il trofeo più antico del mondo.
2: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
4: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora, in piazza Donatori del Sangue 15 e Bussoleno, in via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore. Sempre.

Chiamate, chiamate per le vostre dediche e le vostre richieste. Allora, se pensavate che l'estate ormai ci avesse definitivamente salutati, preparatevi invece a ricredervi, perché in questi giorni, infatti, sull'Italia sta tornando a farsi sentire con decisione l'anticiclone. Questo vuol dire che ci attende una fase di tempo stabile e soleggiato che ci terrà compagnia almeno fino all'inizio di ottobre, regalandoci un vero e proprio prolungamento della bella stagione. Le previsioni parlano chiaro, le temperature torneranno a salire su valori decisamente estivi per il periodo, con punte che toccheranno facilmente anche i 29-31 gradi, soprattutto nel centro-sud e nelle zone interne del nord. Non stiamo parlando del caldo afoso opprimente che abbiamo vissuto nei mesi di luglio e di agosto, ma di un tepore molto gradevole e perfetto per chi ha la possibilità magari di godersi ancora qualche ora all'aperto o un ultimo fine settimana al mare. C'è però un dettaglio fondamentale a cui fare molta attenzione, che vale la pena sottolineare. La rimonta dell'alta pressione porta con sé però anche forti escursioni termiche. Se è vero che durante le ore centrali della giornata ci sembrerà di essere tornati in piena estate, basterà aspettare il calare del sole per invece accorgerci che l'autunno è comunque lì dietro l'angolo che ci aspetta. Infatti le prime ore del mattino e la sera regaleranno un'aria frizzante decisamente fresca. Quindi il consiglio per tutti è molto semplice: godiamoci al massimo questo prolungamento dell'estate nei momenti in cui c'è il sole, questo generoso anticipo d'autunno mite, però senza dimenticarci la giacchettina leggera o la felpina un pochino più pesante prima di uscire di casa la mattina o di rientrare tardi la sera.

0: E Paola ci richiede Gali con Chill, perché questo è il mood che vuole usare per iniziare questa nuova settimana. E poi dopo l'oroscopo.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

Pronti ad andare a scoprire come sarà influenzata dalle stelle la giornata di oggi con l'oroscopo? Ariete, lunedì parte con il piede giusto sul fronte lavorativo. Se hai un progetto in sospeso, un colloquio importante da affrontare, la tua grinta farà la differenza e non dovrai avere paura di prendere l'iniziativa. Toro, il cielo della giornata favorisce in modo speciale il dialogo e la complicità con le persone che ami. È il momento perfetto per chiarire un piccolo malinteso o semplicemente per ritagliarti del tempo di qualità. Gemelli, la tua mente vola e le idee brillanti non mancheranno di certo. In questa giornata che vede la creatività protagonista assoluta, se lavori in un campo artistico, approfittane per dare sfogo alla tua inventiva. Cancro, potresti ricevere una bella sorpresa, una proposta inaspettata da un amico di vecchia data che renderà la giornata particolarmente vivace. Circondati delle persone che ti fanno sentire al sicuro. Leone, i riflettori sono tutti puntati su di te e sul tuo percorso professionale. Sul fronte lavorativo potresti finalmente ricevere quel riconoscimento, quell'apprezzamento che aspettavi da tempo. Continua così. Vergine, oggi la precisione incontra l'immaginazione, dando vita a un mix perfetto incentrato sulla creatività. Riuscirai a unire il tuo lato organizzativo a un guizzo geniale, ideale per sbloccare una situazione stagnante. Il tempo di una canzone e poi ritorniamo con gli altri sei segni.

0: E si torna all'oroscopo bilancio, l'equilibrio e l'armonia tornano ad essere protagonisti indiscussi dei tuoi legami affettivi. Questa giornata si rivela ideale per fare nuove stimolanti conoscenze. Scorpione, la concentrazione sarà ai massimi livelli, ti permetterà di affrontare gli impegni professionali con un piglio strategico impeccabile. Anche se la giornata lavorativa richiederà un certo impegno, ce la farai alla grande. Sagittario, senti una forte voglia di leggerezza, spensieratezza e nuove avventure. Condividi i tuoi progetti e le tue idee con gli amici più cari organizzando un'uscita o una chiacchierata che ti regalerà grandi risate. Capricorno, è arrivato il momento di dedicare le tue attenzioni alle persone che contano davvero nella tua vita. Anche se sei spesso concentrato sui tuoi obiettivi e sui tuoi impegni, oggi il cuore chiede di rallentare il ritmo. Acquario, le tue idee fuori dagli schemi troveranno oggi un terreno fertile per germogliare e sorprendere tutti quanti. Che si tratti di un hobby, di un progetto personale o di un'intuizione improvvisa, segui ciecamente l'ispirazione. Pesci, l'empatia si conferma il tuo superpotere. Un amico potrebbe avere particolarmente bisogno del tuo ascolto sincero e dei tuoi consigli, e tu saprai accogliere le sue confidenze con una dolcezza unica. Ci fermiamo per l'oroscopo, adesso muoversi in Piemonte. A più tardi con la sveglia.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla A5 Torino-Courmayeur tra Bolfiano e San Giorgio in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, dove per traffico intenso si rallenta tra Sito e Pienezza in direzione Aosta e tra Caselle e Bruere in direzione Piacenza, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Patente e libretto, per cortesia.
3: Dunque era qui, no. Ecco, tenga.
2: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
3: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
2: Ma rispetti i limiti di velocità!
4: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, con l'Audi, di sbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
5: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
6: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
7: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

0: Sono le 8 e 36 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Tentato omicidio, vuole investire il padre e travolge il figlio di 5 anni, arrestata l'ex amante. L'episodio è avvenuto in via Pinelli sabato sera a Torino. Il nucleo radiomobile dei carabinieri ha rintracciato la donna al volante e l'ha arrestata. Operazione della Polizia di Stato, un latitante dal 2021 è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi nel capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Restano in carcere le 3 persone fermate a Torino per il caso del cadavere smembrato trovato in un appartamento di Borgo Vittoria, lo ha stabilito un GIP del Tribunale. I 3 sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, Kate Butig, 22 anni e Nicole Formichetti, 47 anni. Si TAV in piazza in circa 200 alla manifestazione dopo le violenze al cantiere della Torino-Lione di luglio scorso, il governatore Cirio presente, Calenda bloccato in Sicilia, assente il sindaco Lorusso. Sedie e tavolini scagliati contro il personale sanitario, un altro episodio di violenza al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, dove sabato sera un paziente è andato in escandescenza aggredendo 6 dipendenti dell'ASL 4 rimasti contusi. Il sindacato Nursint chiede maggiori misure di sicurezza. Un detenuto nel carcere di Saluzzo ha preso a pugno un poliziotto penitenziario, la denuncia dell'OSAP che chiede una verifica della gestione dell'istituto. È tutto, grazie per averci ascoltato. Parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E torniamo insieme per stare insieme fino alle 10 qui in diretta con la sveglia su Radio Dora, Chiara ai microfoni. Ripartiamo ricordando i nostri contatti, perché potete richiedere la vostra canzone o dedicarla a qualcuno chiamandoci allo 0122 640 446 o scrivendoci su WhatsApp 351 851 6633.

E un'altra cosa che vi racconto, tornando indietro nel tempo, un tempo che, di cui si torna indietro di poco, perché nel 2014, il 28 settembre, con un filmato caricato sul sito di condivisione video YouTube, debuttano I Me Contro Te, il duo Lui e Sophie, è formato da Sofia Scalia e Luigi Calagna, di 17 e 22 anni, entrambi di Palermo. In pochi anni diventeranno riferimento per i giovanissimi e tra i canali più visti dei social network, con oltre 7 milioni di iscritti e 11 miliardi di visualizzazioni.

0: Sono le 9:01. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Caro Carburanti, scatta oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata dei prezzi introducendo un tetto massimo sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 € al litro per la benzina e 2,19 € per il gasolio, con l'obiettivo di offrire un cuscinetto a famiglie e pendolari a fronte dei recenti rialzi record alla pompa. A ruota si è unita anche P. Il governo ha accolto con favore l'effetto traino tra le compagnie petrolifere, ma le proteste rimangono. Autotrasportatori e tassisti giudicano i tetti insufficienti a garantire la sostenibilità economica delle loro attività. Le categorie denunciano margini azzerati dai costi operativi, chiedono un taglio strutturale delle accise e un tavolo di confronto urgente con l'esecutivo.
1: La cronaca ha fatto a pezzi a Torino. È Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di via Tommaso Gulli, a essere indicata come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni. Secondo il racconto di uno dei fermati, la vicenda è iniziata la sera del 20 settembre durante un festino segnato dal consumo di droga e alcol. L'uomo ha raccontato di avere aggredito Colapietro stringendogli un braccio intorno al collo e colpendolo al volto con alcuni pugni. Dopo la morte la situazione sarebbe degenerata, si sarebbe continuato a fare uso di sostanze stupefacenti, mentre il corpo della vittima si trovava nell'abitazione fino all'epilogo più macabro.
2: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 20 persone sono rimaste ferite, tra queste 8 bambini, mentre i due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. I servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti e sono in corso operazioni per gestire le conseguenze dell'attacco.
1: Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dell'Etna. Lo stop, previsto fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato per la chiusura di 2 spazi aerei, il C1 e il B3. Lo rende noto la SAC, la società che gestisce lo scalo, invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto.
2: Anche oggi si vota per le elezioni suppletive alla Camera dei Deputati nel collegio Reggio Calabria Locri, in seguito all'elezione sindaco del capoluogo di Francesco Cannizzaro, segretario regionale di Forza Italia. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in calo, alle 23 si è fermata al 14,97%. Oggi le urne resteranno aperte fino alle 15.
1: Il calcio: stasera l'Italia torna in campo a Bursa per sfidare la Turchia di Vincenzo Montella in Nations League. Diverse novità di formazione in vista per gli azzurri, con la CT Roberto Mancini che potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità è in attacco: Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito.
2: È tutto, a più tardi.
3: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
8: E nella sede di Villardora, rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
9: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Dora.

si parla un po' di Luna. La Luna pare potrebbe essersi formata in una manciata di ore dopo il gigantesco impatto tra la Terra primordiale e il protopianeta delle dimensioni di Marte chiamato Theia. Lo indicano nuove simulazioni che per la prima volta hanno tenuto conto della temperatura e della resistenza dei materiali che componevano i due corpi entrati in collisione. I risultati sono pubblicati dai ricercatori del Southwest Research Institute in collaborazione con l'Università dell'Arizona. L'ipotesi dell'impatto gigante da tempo è lo scenario principale per spiegare la formazione del sistema Terra-Luna. Secondo i modelli, circa 4,5 miliardi di anni fa, Theia avrebbe colpito la Terra, producendo il materiale dal quale si sarebbe poi formata la Luna. Le simulazioni precedenti però consideravano trascurabile la resistenza dei materiali in un evento così energetico. Il nuovo studio invece mostra che questo elemento può cambiare profondamente l'esito della collisione. I ricercatori hanno introdotto nei modelli la resistenza dei materiali in funzione della temperatura, scoprendo che la formazione della Luna dipende in modo significativo dallo stato termico della Terra e di Theia al momento dell'impatto. Alcuni scenari portano alla formazione di una Luna sostanzialmente integra nel giro di 5 ore dall'impatto, mentre altri generano attorno alla Terra un disco protolunare di detriti che progressivamente dà origine per aggregazione alla Luna. Poiché i protopianeti sono generalmente caldi, appena si formano poi si raffreddano col passare del tempo, questo stabilisce un nuovo importante collegamento tra la tempistica del grande impatto e la formazione della Luna. Questo studio potrebbe avere ripercussioni anche nella ricerca di lune esterne al Sistema Solare. Se la Luna si fosse davvero formata in poche ore, infatti, la ricerca dei dischi protoplanetari attorno agli esopianeti potrebbe rivelarsi un'impresa vana, data appunto la loro brevissima durata.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buongiorno, ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente sulla 5 Torino-Courmayeur tra Volpiano e San Giorgio in direzione Courmayeur. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra sito la statale 24 in direzione Aosta, tra Caselle e l'innesso con la sud in direzione Piacenza. Code anche sulla diramazione per Moncaglieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa. La soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
3: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
4: Signora, dipende dal sogno.
3: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
4: Ma facile da usare.
3: Ecco, è un po' classica.
4: Ma moderna.
3: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
4: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
5: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi. Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione. Vivi la festa. Vivi la Fiera Franca.

0: Sono le 9:32.
1: Meteodora.
2: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale garantirà tempo stabile per diversi giorni sul Piemonte, senza fenomeni rilevanti. Sono previste giornate prevalentemente soleggiate, ad eccezione del passaggio di velature di nubi basse che temporaneamente potranno insistere sulle zone pedemontane e alpine e sulle pianure adiacenti. Lo zero termico sarà molto elevato per il periodo attorno ai 4.000 metri. Le temperature massime in pianura saranno calde per il periodo attorno ai 24-27 gradi a seconda delle zone. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno poco nuvoloso con il passaggio di velature. Non è esclusa la formazione di qualche banco di nebbia in pianura all'alba. Precipitazioni assenti. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco o parzialmente nuvoloso con nubi basse sulle zone pedemontane e passaggio di velature in quota. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco o parzialmente nuvoloso. Precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi.
3: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte, la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
4: C'è un profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria Il Sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Culasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61 a Giaveno.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

E a breve tornerà all'Oval Lingotto Artissima la Fiera Internazionale d'Arte Contemporanea, quest'anno giunta la 33esima edizione. Tornerà dal 30 ottobre al 1 novembre, saranno 183 le gallerie italiane internazionali presenti, provenienti da 35 paesi e 4 continenti, con 66 progetti monografici. 36 realtà parteciperanno per la prima volta alla manifestazione. La fiera sarà articolata nelle 4 sessioni principali: Main Section, New Entries, Monologue, Dialogue, Art Editions, affiancate dalle 3 sezioni curate Present Future, Back to the Future e Disegni. Il tema dell'edizione 2026 è Fancy, a Flexible Acrobatic Body, ispirato alle riflessioni della filosofa Martha C. Nussbaum. Al centro c'è la capacità dell'immaginazione artistica di superare limiti e differenze e di aprire nuove possibilità. Per gli organizzatori, l'arte può rappresentare una forma di intelligenza pubblica capace di alimentare il confronto e di offrire anche strumenti per interpretare un mondo sempre in trasformazione, compreso il rapporto con l'intelligenza artificiale. Artissima si conferma così anche come punto di incontro internazionale tra artisti, gallerie, curatori, collezionisti e istituzioni, con Torino al centro della scena contemporanea. Rinnovata anche l'identità visiva della manifestazione, realizzata per il 9° anno dallo studio torinese Fionda. I loghi storici diventano forme dinamiche che si piegano e generano nuove traiettorie, richiamando i concetti di apertura, di trasformazione e di possibilità.

0: Sonia, buon lunedì!
1: Ciao, buon lunedì, buongiorno a tutti quanti, come va?
0: Bene, bene, pronta ad affrontare l'ultima settimana, mezza settimana di settembre.
1: Sì, dai, ci siamo!
0: Dai, ci avviciniamo sempre di più alla data clou del 31 di ottobre. Vero, ti stai già preparando?
1: Ma
0: hai già qualche idea?
1: Sì, tutto. Ho già in mente anche come fare le unghiette, oltre come decorare la casa.
0: Organizzatissima.
1: Quindi ci siamo, dai. Poi no, sto già pensando cosa fare, come cosa simpatica da fare con la family qui in radio.
0: Giusto.
1: Perché ogni anno ci inventiamo qualcosa, no? Quindi non possiamo rinunciare quest'anno, perché sarebbe un sacrilegio per il collage. Quindi,
0: quindi meglio prepararsi in anticipo.
1: Esatto, sì.
0: Giusto.
1: Sì.
0: Bene, vi lascio il collage. Io vi do appuntamento a domani mattina.
1: Grazie.
0: Con la sveglia. Ciao, buon lunedì.
1: Ciao Chiara. Ciao family, a dopo.

0: Sono le 10 e un minuto. Radio Dora Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il calcio in apertura, l'Italia cerca il riscatto in Nations League. Questa sera alle 20.45 gli azzurri affrontano a Bursa la Turchia di Vincenzo Montella, 3 giorni dopo il 2-0 subito all'Olimpico contro il Belgio. Roberto Mancini ha portato in Turchia 23 dei 33 convocati, 10 giocatori tra cui Barella, Mancini e Maldini sono rimasti a Coverciano per seguire un programma di lavoro specifico in vista dei prossimi impegni. Anche la Turchia arriva da una sconfitta all'1-0 contro la Francia. Entrambe le squadre sono quindi ancora a 0 punti nel girone. Superbike, Nicolò Bulega è campione del mondo. Il 26enne emiliano della Ducati ha conquistato matematicamente il titolo a Cremona, grazie al secondo posto in gara 2 vinta dallo spagnolo Iker Lecuona. Bulega riporta così un italiano sul tetto della Superbike 14 anni dopo Max Biaggi ed è il primo pilota italiano a vincere il mondiale della categoria con una Ducati. Il prossimo anno per lui il debutto da titolare in MotoGP con la Ducati VR46. Per la vela, festa italiana anche nel Golfo di Napoli. Luna Rossa ha vinto la regata preliminare della 38esima America's Cup battendo nel match race finale Emirates Team New Zealand. L'equipaggio italiano ha chiuso con 17 secondi di vantaggio sui neozelandesi dopo aver dominato anche le prove di flotta. È il secondo successo consecutivo di Luna Rossa in una regata preliminare dopo quello ottenuto a Cagliari. E siamo al tennis, il team Europa conquista la Laver Cup a Londra, decisivo Zverev che ha battuto Tieni in 2 set, 7-6-6-3. Fondamentale anche il successo nel doppio di Coboli e Mensik contro Fritz e Deminoa. Per l'Europa è il sesto titolo nella competizione. Infine il ciclismo, Brandon McNulty è il nuovo campione del mondo su strada. A Montreal lo statunitense ha sorpreso i favoriti con un attacco solitario a una 30ina di chilometri dal traguardo. Argento all'australiano Michael Matthews, bronzo all'olandese Matthew van der Poel, primo degli italiani Giulio Ciccone, nono dopo aver provato più volte a inserirsi nella lotta per il podio. E con questo è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
3: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
2: Ah, e per la cucina?
3: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
2: E per i pagamenti?
3: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
2: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai.
4: A Sant'Ambrogio arriva i Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti i produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
5: Buongiorno Piemonte, iniziamo con il collage.

Ed è così che iniziamo con il collage. E allora, buongiorno Femi, ben arrivati in questo lunedì 28 di settembre. Inizia così la musica del collage in compagnia della grande Family, che può richiedere la canzone che vuole ascoltare, vuole dedicare. E allora ricordiamo subito i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, oppure potete inviare il vostro messaggio al nostro numero WhatsApp, anche un bel vocale, perché no, così sentiamo la vostra voce: 351 851 66 33. Allora continuiamo con la grande musica. Sonia Carella ai microfoni del collage, alla conduzione tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle 10 fino alle ore 13. Continuiamo con Milano Baby.

Maurizio, eccoci qua, carissimo. Allora, buongiorno a te, felice lunedì. Come stai? Tutto bene? Un po' che non mi scrivevi, sono super contenta di aprire WhatsApp e vedere un tuo messaggio. Ciao Sonia, qualche giorno fa, scrive sempre Maurizio, è stato il compleanno del grande Brian Ferry. Dunque vorrebbe ascoltare una bella canzone della Roxy Music. Ce l'ascoltiamo subito, suona per te. Yeah.

0: muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che lungo la statale 24 del Monginevro, per lavori, sarà vietata la circolazione ai mezzi con massa superiore a 26 tonnellate tra Cesana e Clavier dalle 21 di domani, martedì 29, alle 6 di mercoledì 30 settembre. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
2: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e... Oh. Tra i brividi di freddo e quelli della bolletta, scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio, 45. serramentidga.it. La qualità trasparente.
3: E buon lunedì anche a Davide, eccolo qua. Davide è carico, attenzione che Davide questa settimana spacca di brutto. Allora, buongiorno a te Sonia The Voice, ormai sono per Davide sono Sonia The Voice, ok. Dai che di nuovo lunedì e qua ci vuole un po' di rock, magari un po' degli AC/DC, che ne dici? Cerchiamo di tenere sul morale, cara Sonia, d'accordo? Alla grande, super d'accordo. Allora, AC/DC sì o no? Vai Davide? Vai col pogo? No, dai, non è così da pogo, però un po' di rock lunedì mattina tra una panificazione e l'altra. Vai Davide.

0: Comunque gli AC/DC sono il gruppo che mi chiedete di più, parlando appunto di rock già un attimino più schitarrato, cioè lo scegliete sempre. Va bene, allora abbiamo la prossima richiesta, abbiamo il nostro Matteuccio caro, ce l'ascoltiamo il suo messaggio in questo lunedì.
1: Buongiorno carissima Sistra e buon inizio di trasmissione.
0: Ma
1: mi
0: grazie.
1: Piacerebbe ascoltare se possibile Zio Rock di Omar Pedrini.
0: Ecco,
1: ti ringrazio, un saluto a te e a tutta la family. Ciao
0: Matteuccio caro. Beh, insomma, stamattina vi siete alzate con delle note belle rock così che risuonano dentro di voi. Mi sembra un'ottima scelta per iniziare col piede giusto la settimana. E allora facciamo suonare, mi raccomando, poi suonerà anche Matteo oggi pomeriggio col suo Dry Time a partire dalle ore 15 qua su Radio Odora, quindi ascoltate anche lui. Un super abbraccio, caro bro, ce l'ascoltiamo, Omar Pedrini, Zio Rock.

0: Sono le 10 e 32 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Tentato omicidio, vuole investire il padre e travolge il figlio di 5 anni, arrestata l'ex amante. L'episodio è avvenuto in via Pinelli sabato sera a Torino. Il nucleo radiomobile dei carabinieri ha rintracciato la donna al volante e l'ha arrestata. Operazione della Polizia di Stato, un latitante dal 2021 è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi nel capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. SITAV in piazza in circa 200 alla manifestazione dopo le violenze al cantiere della Torino-Lione di luglio scorso, il governatore Cirio presente, Calenda bloccato in Sicilia, assente il sindaco Lorusso. Sedie e tavolini scagliati contro il personale sanitario, un altro episodio di violenza al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, dove sabato sera un paziente è andato in escandescenza aggredendo 6 dipendenti dell'ASL 4 rimasti contusi. Il sindacato Nursint chiede maggiori misure di sicurezza. Un detenuto nel carcere di Saluzzo ha preso a pugno un poliziotto penitenziario, la denuncia dell'OSAP che chiede una verifica della gestione dell'istituto. E in chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno o poco nuvoloso con il passaggio di velature nel corso della giornata, temperature minime stazionarie e massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato. Parte tecnica curata da Rosario Perez.

0: il centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora. C'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax. Cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: E anche il nostro Augusto è in ascolto, si sta preparando per andare a lavorare già a quest'ora, fa due commissioni e poi parte. Ci ascoltiamo però la sua richiesta, Michael Jackson, Dirty Diana, per te qua su Radio Dora.

0: Vabbè, con un giorno di ritardo, però ci sta a farli dopo, ma mai prima. Ieri Lorenzo Giovanotti ha compiuto 60 anni, tanti cari auguri a lui. Mi è piaciuta tantissimo un'intervista che lui ha rilasciato in questa occasione. Allora, lui, vabbè, appunto 60 anni è una bella età, ragazzi, soprattutto è bello arrivarci come il grande Giova, a quell'età. Chissà che età sa, però vabbè, 60 anni è un buon traguardo. Lui è nato a Roma il 27 di settembre del 66. L'artista ha attraversato 4 decenni di storia della musica italiana, imponendosi come poi una delle voci più riconoscibili, versatili della nostra storia della musica, no? Agli esordi come disc jockey, che bello, c'era il disc jockey una volta, nelle radio, nelle discoteche romane, no? Fino a poi al successo dei tour negli stadi, la carriera del cantautore che comunque si è distinta per una costante ricerca artistica fra hip hop, funk, world music e canzone d'autore. Vabbè, sta di fatto che, insomma, arriviamo a questa intervista che mi è piaciuta un sacco. Lui è stato intervistato da Fatto Quotidiano e ha detto: beh, allora, cosa penserebbe il Lorenzo ventenne del Lorenzo sessantenne? Che è uno del passato, che è uno che piace ai suoi genitori. Ma la cosa non mi disturba, dice il grande Lorenzo, dice: al me ventenne piacerei. Io ero pazzo di Celentano, della TV dei grandi, Baudo, Corrado, a me piacevano i vecchi. Adesso è cambiata questa roba, adesso i ragazzini sono molto concentrati su se stessi. E poi cita un'intervista fatta a Mick Jagger, che secondo me, cioè, lui è sempre un sacco geniale, no? Perché ovviamente, adesso vi dico il perché. Lui risponde ad un giornalista, Mick Jagger, no? E dice, racconta Giovanotti: beh, ho letto questa intervista a Mick Jagger, a cui chiedevano: ma a 83 anni ancora? No, che fai, lo mandi a cagare il giornalista? No, gli rispondi con grande educazione e astuzia, dice: beh, lui diceva, quando io ero ragazzo mi piaceva tutta la musica fatta da gente anziana, facevo finta di essere loro, adesso sono loro. E boh, cioè, avevo asfaltato, capito? Così. E poi continua: io il Fantastico di Celentano me lo guardavo ogni sabato, non uscivo di casa per andare a mettere dischi in discoteca finché non l'avevo visto tutto. Anche Morandi, anche Dalla, De André, Bennato, era gente grande per me, erano comunque idoli, racconta sempre Giovanotti. Non credo che questa cosa esista più. Un Dalla di 50 anni di oggi lo ascoltano quelli che sono cresciuti con lui, non lo vanno a cercare i ragazzini. E secondo lui, dice, appunto, un errore che si fa oggi è che i genitori non fanno sentire ai figli la musica che piace a loro. Beh, insomma, non lo so, io tipo, vabbè, nel nostro caso, perché poveraccia mia figlia Elisa, cioè costantemente bombardata da musica da parte del padre, musica da parte mia, diciamo che, però lei sta già costruendo un suo gusto musicale. Però io sono partita dai Doors, ragazzi, qui altro che gente anziana, qui è gente morta proprio. Partiamo dai Doors a salire, poi vediamo. Beh, insomma, le stiamo creando una buona cultura musicale in tutto ciò. Lei reagisce bene, anche se spesso chiede ai Pinguini Tattici Nucleari, che sono bravissimi, però se ogni tanto mi chiedesse, appunto, qualche, vabbè, aspetteremo. Lei per adesso è una fan sia dei Pinguini Tattici Nucleari che poi di Alfa, che sono comunque degli artisti molto bravi che noi amiamo e trasmettiamo con grande piacere. Ma in questa occasione, proprio perché ieri era il compleanno di Giovanotti, ce l'ascoltiamo con Salvami.
1: I bianchi, i neri, la religione,

Io da grande voglio essere come Mick Jagger. Va bene, ok, allora no, ma questa cosa è che mi è venuto così un flash, no? Cioè, citando un film, appunto, vedo la gente morta, no? Noi ascoltiamo la musica di gente morta. Allora, teniamocelo come tema per la settimana che poi, diciamo, conterrà all'interno, appunto, Halloween. Quindi teniamocelo come tema lì, faremo poi una puntata solo di gente morta, musica di gente morta. Siete d'accordo? Così va bene, se non siete d'accordo, ragazzi, però ormai l'ho deciso e quindi segnato nel mio calendario interiore, nella mia vabbè, cosa ci dobbiamo inventare, dai, una cosa simpatica, che comunque quando uno va a dire vabbè, ascoltiamo, vai a prendere dei classiconi, che ragazzi miei, c'è tanta roba, iniziate già a prepararvi poi una vostra playlist, avete tempo, meno di un mese, ragazzi, compitini a casa, 3 settimane di tempo per farvi una playlist di musica epica di gente morta, perché poi ad Halloween la facciamo suonare. Va bene, allora andiamo avanti con le richieste. C'è Michela, ciao Sonia, buon lunedì e buon inizio settimana, la mia richiesta di oggi è Con te partirò di Andrea Bocelli. Buona continuazione di giornata a tutti, grazie cara Michela. Allora partiamo, iniziamo questo viaggio insieme di questa settimana con Andrea Bocelli, la richiesta di Michela.

0: Sono le 11 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Medio Oriente, l'Iran smentisce che sia in programma un nuovo ciclo di negoziati indiretti tra Teheran e Washington, dopo che il presidente Trump ha dichiarato di attendersi nuovi colloqui con la Repubblica Islamica. Lo scrive l'agenzia Fars, citando una fonte vicina al team negoziale iraniano. Intanto, secondo il Wall Street Journal, l'Egitto aveva avvertito Israele più volte dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre. E quanto scrive il quotidiano, secondo il quale il capo dell'intelligence del Cairo, Abbas Kamel, aveva telefonato al primo ministro israeliano Netanyahu per avvisarlo. Stando a quanto riportato, l'Egitto aveva lanciato i primi allarmi lo scorso giugno e lo scorso settembre e aveva continuato a inviare allerta a Israele fino a 48 ore prima della strage.
2: È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, tra queste 9 bambini, mentre 2 piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Intanto la Romania ha fatto decollare nella notte 2 caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest.
3: Ancora rialzi per i prezzi dei carburanti, ma in soccorso dei cittadini scatta oggi il tetto ai prezzi deciso da Eni per i distributori della sua rete. Benzina e gasolio non potranno superare il prezzo di 1,99 euro e 2,19 euro al litro. Iniziativa non è rimasta isolata, tanto che anche i distributori a marchio IP applicheranno un price cap. Un segnale importante, commenta la premier Giorgia Meloni, la quale assicura che il governo continuerà a lavorare per sostenere le famiglie.
2: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Il pontefice è arrivato in mattinata a Metz per diversi appuntamenti in programma prima del rientro previsto stasera in Vaticano. Papa Leone è in questi minuti al centro congressi della cittadina francese, dove si tiene l'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, dedicato ai temi della pace, dell'unità e delle radici spirituali e culturali dell'Europa. Nel pomeriggio invece il Papa presiderà la Santa Messa nella cattedrale di Santo Stefano di Metz.
3: È morto a 40 anni Benjamin Satterley, wrestler britannico conosciuto sul ring come Pac. Ad annunciarle la scomparsa è stata la All Elite Wrestling, organizzazione con cui combatteva dal 2019. La notizia è arrivata 2 giorni dopo la sua ultima apparizione sul ring. Sabato sera Satterley aveva partecipato ad All Out, evento nell'area di Chicago, e comparendo successivamente anche nel main event.
2: Voltiamo pagina. A neanche 2 mesi dalla scomparsa di Franco Baresi davanti a casa a Milan è stato vandalizzato un murale che lo ritrae con la sua maglia rossonera numero 6. La notizia è arrivata tramite una foto pubblicata su Instagram dal consigliere comunale Alessandro Giungi, che mostra il volto di Baresi coperto da spray rosso. A lui si è aggiunto anche Luca Street Art, l'autore del murale, che parla di un dispiacere enorme.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: La carta con la carta, il vetro con il vetro. Io all'ambiente ci tengo, e tu?
5: Differenziare è importante, ma non basta. Axel, da sempre impegnata nella raccolta differenziata, ricorda che il primo passo per un buon smaltimento dei rifiuti lo fai tu. Sì, perché solo differenziando bene carta e vetro, leggendo bene gli opuscoli informativi, si possono selezionare in modo corretto gli oggetti destinati al riciclo, contribuendo ad un ambiente più pulito. Per saperne di più vai su www.axelspa.it.
6: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti i produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.

Ed eccoci qua, 11:09, suona il collage con la musica giusta ad ogni ora, quella di Radio Dora e della grande family di Radio Dora. Allora richiedi la tua canzone, 0122 64 04 46, il telefono fisso al quale chiamare, 351 851 66 33, questo invece è il numero WhatsApp, invia il tuo messaggio di testo, la nota vocale, come preferisci, proprio per richiedere la canzone che vuoi ascoltare o dedicare. Così come ha fatto il nostro uomo delle 11, che giustamente cosa richiede il nostro buon Igor? Richiede i pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo sento. No, appena detto appunto che Elisa, no, chiedeva, mi chiede costantemente i pinguini tattici, che appunto, perché dai, non li mettiamo sempre, tutto. E allora è arrivata anche questa canzone. Adesso lei ovviamente a scuola non la può sentire, però l'ascoltiamo noi. Tra altre cose, c'era stato un periodo, appunto, la chiedeva sempre a Matteo, no? Al pomeriggio, durante il drive time. Ciao Matteo, mi metti i pinguini tattici nucleari? Un giorno mi ho detto, Elisa, chiedi ancora una volta a Matteo i pinguini tattici, che vabbè, ti metti in punizione, così prima l'abuso di potere da genitore. Niente, no, non mi ha preso sul serio, non mi ha più cagato. Ho provato a fare la stessa cosa con Sandro di Abbasanta, che è in fissa con Emma, no? Ciao Sonia, metti Emma, mi metti antidroga, taxi sulla luna, ciccia la pasticcia. E ho detto, senti Sandro, chiedimi ancora una volta e ti metto in punizione. Non mi ha risposto. Chissà come mai. Va bene, dai. Allora, carissimo Igor, pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento, qua su Radio Dora per te.

Allora, comunque, insomma, verso quest'ora si collega anche la Coletta, anche se non ha scritto, ma penso sia comunque sintonizzata, chi lo sa. Intanto, vabbè, ci ha mandato anche un bel messaggio: Igor, eccomi qua, caro Collage, per poterti dare il mio buongiorno, buon inizio settimana, un carissimo saluto, una buona trasmissione a Sonia e un caro saluto alla family. Bene. Allora, no, volevo dirti, Colette, che ci è arrivata la tua cartolina, un'altra cartolina, tra altre cose è molto carina, sempre diciamo così all'interno ha questo collage di varie foto ovviamente degli scorci, dei paesaggi dell'isola delle Réunion, quindi possiamo ufficialmente dirti che abbiamo terminato con successo l'album delle figurine dell'isola delle Réunion, perché tipo questa è la quarta che ci mandi, quindi ti ringraziamo tantissimo per tutto il tuo affetto e le tue cartoline. Adesso ci sentiamo abbastanza preparati sull'isola delle Réunion, quindi se mai vorremmo, cioè, potremmo venirti a trovare insomma a casa o comunque sulle isole della Réunion, sappiamo dove andare, abbiamo già il tuo percorso turistico fatto. Vabbè, dai, sto scherzando, Colette, che cara che sei, grazie mille per questa cartolina, che tra altre cose vi leggo: un grandissimo saluto da Colette a Matteo, Sonia, Chiara, Miriam, Angelo, Tine, a tutta l'Italia. E vai, così si fa. E allora ci ascoltiamo Fausto Lima, perché era quella subito dopo in coda.

C'è la nostra amica Manuela, eccola qua. Ciao Sonia, gentilmente potresti farmi ascoltare Black Betty? Assolutamente sì, buon inizio settimana anche a te, sta per suonare la tua canzone.

0: stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
1: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.

Rodolfo, eccolo qua, mamma mia, ma sai quanto mi piace dire Rodolfo? Perché è un nome super importante, non lo so, sembra che un personaggio importante il nome Rodolfo. Ok, ci sono, dice, sono qua, buongiorno Sonia, posso ascoltare Zucchero, buon mattino a voi. Ok, grazie. Va bene, dai, allora ce l'ascoltiamo con Amen.

0: Sono le 11:34.
1: Ben ritrovati dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Tentato omicidio, vuole investire il padre, travolge il figlio di 5 anni, arrestata l'ex amante. L'episodio è avvenuto in via Pinelli sabato sera a Torino. Il nucleo radiomobile dei carabinieri ha rintracciato la donna al volante e l'ha arrestata. Operazione della Polizia di Stato, un latitante dal 2021 è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione, reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania da avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi nel capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. SITAV in piazza in circa 200 alla manifestazione dopo le violenze al cantiere della Torino-Lione di luglio scorso. Il governatore Cirio presente, Calenda bloccato in Sicilia, assente il sindaco Lorusso. Sedie e tavolini scagliati contro il personale sanitario, un altro episodio di violenza al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, dove sabato sera un paziente è andato in escandescenza aggredendo 6 dipendenti dell'ASL 4 rimasti contusi. Il sindacato Nursint chiede maggiori misure di sicurezza. Un detenuto nel carcere di Saluzzo ha preso a pugno un poliziotto penitenziario, la denuncia dell'OSAP che chiede una verifica della gestione dell'istituto. E in chiusura uno sguardo al meteo, cielo sereno, poco nuvoloso, con il passaggio di velature nel corso della giornata, temperature minime stazionarie, massime in aumento. È tutto, grazie per averci ascoltato, parte tecnica curata da Rosario Perez.
2: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
3: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
2: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
4: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
5: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

Wicked Game, Chris Isaak qua su Radio D'Ora, sono la musica giusta di ogni ora, il collage in vostra compagnia, Sonia Carella e microfoni. E va là! Abbiamo Valterino, buongiorno amici miei, ci scrive: buongiorno cara Sonia, vorrei ascoltare l'ombelico del mondo, grazie, però Giovanotti è passato da poco, che facciamo Valtere? Dice vabbè, mettine una a tuo piacere. Allora, io scovando tra le varie richieste che insomma tu normalmente fai, sono andata a prendere una canzone che tanto che non ascoltiamo ma so che a te piace moltissimo, Lettera 22.

Allora, è uscito un nuovo studio che secondo me è abbastanza illuminante per quello, per il risultato che ci dà, che ci restituisce. Avete presente quando quella sensazione di avere una parola sulla punta della lingua e niente, non arriva, non riesci a pronunciarla, non ti viene in mente, insomma, no? Sai, il fatto che è sempre più frequente come sensazione quando poi si va avanti un po' con l'età, no? Potrebbe avere a che fare magari anche qualcosa, diciamo. Però, ragazzi, in realtà da questo studio emerge che non è tanto un discorso, no, di testa quanto de panza, nel vero senso della parola. Cioè, a me capita spesso e pensavo avessi il cervello che si stesse un po' rinsecchendo, no, dati i miei 44 anni, invece no, c'ho la panza. Ma è una buona notizia, perché insomma c'è speranza, quello c'è rimedio, ecco. Vabbè, a suggerirlo è questo importante studio italiano condotto da ricercatori della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli RCCS dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, coordinato da Francesco Landi e pubblicato su Frontiers in Aging and Neuroscience. Allora, sono stati presi in esame 3615 adulti tra i 30 e gli 80 anni che partecipano al Look Up 8 Plus Study, quindi un progetto sulla longevità partito nel 2015, ed ecco il primo dato interessante, ovvero la cosiddetta fluidità verbale, ossia la capacità di ripescare rapidamente una parola dalla memoria, non cala inesorabilmente anno dopo anno. Vabbè, questa è una buona notizia, devo dire, soprattutto per chi fa il mio lavoro, sai com'è, insomma. Però raggiunge il massimo intorno ai 45-50 anni, poi comincia progressivamente a perdere colpi, quindi ancora un anno di buono. Allora, per misurarla, i partecipanti dovevano pronunciare in 30 secondi il maggior numero possibile di parole che iniziassero con la lettera F, senza usare nomi propri o città. Allora, un gioco un po' da settimana enigmistica, che in realtà cela un test neuropsicologico che richiede appunto di andare a cercare velocemente il proprio magazzino lessicale, selezionando le parole giuste mentre appunto si tengono a bada quelle sbagliate. Quindi le traiettorie cognitive iniziano a modificarsi già dalla mezz'età, questo lo spiega il dottor Landi, il direttore appunto del Dipartimento delle Scienze dell'Invecchiamento del Gemelli, e qui conta parecchio anche quanto abbiamo studiato, perché chi possiede un livello di istruzione più elevato ottiene risultati significativamente migliori, cioè un vantaggio che rimanda alla cosiddetta riserva cognitiva, ossia il patrimonio di risorse costruito dal cervello nel corso della vita. Vabbè, e fin qua diciamo non fa una piega, però attenzione, perché è grasso il linguaggio? Non vanno d'accordo. Allora, fin qui niente appunto di sorprendente. Allora, più curioso è ciò che succede quando nella faccenda entra la pancia. Cioè, i ricercatori hanno valutato l'adiposità centrale, ovvero il grasso concentrato nella zona addominale, scoprendo che l'aumentare di questa peggiorava la fluidità verbale, e non basta, perché la pancia sembrava anche accentuare la riduzione delle prestazioni associate all'età. Quindi una maggiore adiposità, dice la ricerca, adiposità a disposizione centrale, quindi la panza, si associa ad una peggiore verbal fluency, cioè soprattutto poi modifica l'associazione tra età e performance cognitiva. E lui considera appunto questo uno dei risultati più innovativi della ricerca, il che devo dire che anch'io quando l'ho letto ho detto vabbè ragazzi, vogliamo tirar giù la stapanza, cioè abbiamo un po', no, di materiale a disposizione come motivazione perlomeno per farlo, direi di sì. Quindi il punto è dove si accumula questo peso, cioè il grasso viscerale che si deposita intorno agli organi non è innocua imbottitura, ma un tessuto metabolicamente attivo coinvolto nei processi infiammatori e nelle alterazioni del metabolismo. Quindi nello studio del resto anche avere la glicemia entro valori normali si associa ad una migliore fluidità verbale, lo stesso accade con un'alimentazione aderente al modello tra virgolette mediterraneo e con dell'attività fisica. Insomma, alcuni dei fattori che siamo abituati a mettere nel capitolo salute cardiovascolare sembrano avere qualcosa da dire
anche quando si parla di funzionamento del nostro cervello.

0: Sono le 12 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione. 2,19 € al litro per il gasolio e 1,99 € al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno, ha fatto sapere il colosso dell'energia. Anche Socar, azienda energetica dell'Azerbaigian, ha annunciato che applicherà un limite al costo di benzina e gasolio sul mercato italiano della sua controllata IP. Intanto gli autotrasportatori siciliani protestano e annunciano uno sciopero dal 16 al 20 ottobre.
1: Nuovo bollettino di emergenza Etna con le attività di volo all'aeroporto di Catania che restano sospese fino alla mezzanotte di oggi. Lo comunica SAC, la società di gestione dell'aeroporto di Catania, che prega i passeggeri di verificare con la propria compagnia aerea lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Numerose intanto le polemiche dal mondo della politica e non solo. Gestione dell'emergenza pessima, attacca Manlio Messina, deputato siciliano del gruppo misto, che invita il governatore siciliano Renato Schifani a dimettersi.
2: A 10 anni dall'omicidio arriva l'ora della verità processuale per la morte di Giulio Regeni, avvenuta al Cairo nel gennaio del 2016 per mano, stando all'accusa, di 4 appartenenti ai servizi segreti egiziani. Dopo diversi stop e processi, attesa dunque per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma. I 007 egiziani accusati dell'omicidio non si sono però mai presentati in aula. Per uno di loro, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il giovane italiano, il PM ha chiesto l'ergastolo, gli altri rischiano invece 17 anni e mezzo di carcere.
1: Nel Salernitano ora una donna di 85 anni è stata soffocata nel sonno e uccisa in una casa a Pellezzano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno fermato il figlio della donna, un uomo di 53 anni. I militari stanno ora svolgendo tutti gli accertamenti coordinati dalla Procura della Repubblica di Salerno.
2: Seggi aperti in 71 comuni della Calabria per la seconda giornata di voto per elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale 5 Reggio Calabria Locri. Le urne hanno aperto stamattina alle 7 e chiudono alle 15, poi inizia lo spoglio delle schede. Ieri, nel primo giorno di voto, alle 23, l'affluenza si è fermata al 14,97%. Le suppletive si sono rese necessarie dopo le dimissioni del deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro, eletto sindaco di Reggio Calabria al primo turno nelle amministrative del 24 e 25 maggio scorso.
1: Il tennis in chiusura. Jannik Sinner resta il leader della classifica mondiale davanti ad Alexander Zverev. Il tedesco però continua la marcia di avvicinamento all'azzurro. A causa dell'infiammazione al ginocchio destro, Sinner salterà anche il China Open, che inizia mercoledì ed è assente dai tornei ormai da metà luglio. Così i punti che li separano sono ora 1370. Terzo resta Carlos Alcaraz con un ritardo di 4570 punti su Zverev. Sia quest'ultimo che lo spagnolo hanno contribuito alla vittoria del team Europa contro il team resto del mondo alla Laver Cup di Londra nello scorso fine settimana.
2: È tutto, a più tardi.
3: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici HED. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Asta del mobile!
7: Geniale, vero?
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudun e Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.

Ed eccoci qua, 12 e 8 minuti, ci avviciniamo a ora di pranzo. Ricordiamo allora subito i nostri contatti: 0122 64 04 46, il telefono fisso, e poi abbiamo il numero WhatsApp, il 351 851 6633. E quindi siamo arrivati ormai all'ultima parte del collage, perché andiamo in onda dalle 10 alle 13 tutti i giorni, dal lunedì al sabato, qua su Radio Dora, con voi sempre Sonia Carella alla conduzione. E vi ricordo in questa occasione anche che Radio Dora è possibile ascoltarla su tutto il territorio nazionale ed oltre, andando sul nostro sito radiodora.it e cliccando Radio Dora Live. Poi sul sito troverete comunque tutte le interviste, i podcast, insomma, che facciamo normalmente, altre cose curiose, il link per ascoltare la rispa, che dove troverete poi ovviamente tutte le inserzioni, piccoli annunci, gli eventi del territorio e quant'altro, meteo e tante altre rubriche, cose interessanti. Quindi questo a livello nazionale ed oltre. Poi, se vogliamo concentrarci sulla regione Piemonte, bene, ascoltateci anche sul canale DAB 12B e sul Piemonte occidentale attraverso l'FM, la radio FM, diciamo normale, ecco. Va bene, dai. Ah no, beh, stiamo scherzando, stavo dimenticando l'applicazione. No, l'applicazione di Radio Dora è fondamentale, quindi se non l'avete ancora fatto, scaricate l'applicazione direttamente dal vostro smartphone andando su Play Store o App Store, in base al tipo di telefono che avete, digitate Radio Dora, ci siamo solo noi. Il loghetto lo vedete, grazioso, fucsia e giallo. Restiamo in compagnia sempre, in ogni momento, ovunque tu vada, anche grazie all'applicazione. Continuiamo con la musica? Oh yeah!

Ciao, c'è Claudietto, buongiorno Cla, come stai? Tutto bene? Oh, bello, anche lui dice buon inizio settimana, bye Cla, ciao Miss Sonia DJ, oh yeah, va bene, dai, FL65, quelli che non hanno età, la mettiamo proprio solo per te.

0: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
1: A volte ansia, aspettative e smarrimento ci allontanano da noi stessi. Quando il rumore del mondo diventa troppo forte, trovare uno spazio di ascolto può fare la differenza.
2: Sono la dottoressa Elisa Ostorero, psicologa clinica. Ricevo da Vigliana e online, accogliendo adulti, bambini, adolescenti e famiglie. Offro sostegno psicologico per ansia, stress, difficoltà relazionali e scolastiche e mi occupo della valutazione diagnostica dei DSA e dell'ADHD.
1: Psicologa Elisa Ostorero, via Moncenisio 192 ad Avigliana. Prenota il tuo primo colloquio al 351-422-1500 oppure visita il sito studiostoreropsicologia.it.

E proprio perché abbiamo scoperto con quest'ultima ricerca che la nostra fluidità linguistica dipende tanto dal nostro grasso addominale, evidentemente, non tanto dalle nostre capacità cognitive, cioè non solo. Comunque va a influenzare, diciamo, un po' quanta panza abbiamo, no? Poi soprattutto dopo una certa, insomma. Vabbè, sta di fatto che comunque un altro studio pubblicato quest'anno sull'European Journal of Clinical Nutrition ha analizzato oltre 31.000 adulti statunitensi dai 40 anni in su. Allora, chi aveva riferito, diciamo, un primo pasto dopo mezzogiorno o un ultimo pasto dopo la mezzanotte,

un più di ari alimentari nel tempo, quindi non solo una giornata. Quindi per ogni ora di ritardo del primo pasto i ricercatori hanno rilevato un rischio relativo di eventi cardiovascolari più alto del 6%. E quindi è una misura del confronto tra gruppi, non un aumento del 6% del rischio personale di chi fa la colazione, diciamo, un'ora più tardi. Anche l'ultimo pasto però ha dimostrato un'associazione, ma più circoscritta. Mangiare dopo le 21 rispetto a prima delle 20 era legato a un rischio relativo più alto del 28% di eventi cerebrovascolari, categoria che nello studio, diciamo, comprendeva gli ictus, gli attacchi ischemici transitori, quelle cose così. Quindi il numero dei pasti consumati nella giornata invece non risultava associato al rischio cardiovascolare. Quindi le associazioni legate agli orari apparivano più marcate nelle donne, ma ti pareva? Ma guarda, anche questa. E quindi che rappresentavano la maggioranza delle partecipanti, tra le altre cose. Poi c'è la questione del giorno di digiuno o del digiuno notturno. Ah, partiamo dal digiuno notturno. Allora, quindi in questo studio francese un intervallo più lungo senza mangiare durante la notte era associato a un minor rischio di eventi cerebrovascolari, ma non ad una riduzione dimostrata di tutti gli eventi cardiovascolari. Quindi gli autori suggerivano che possa contare anche come si ottiene quell'intervallo lì, cioè nel senso finire prima la giornata alimentare potrebbe avere un significato diverso dal saltare la colazione e iniziare a mangiare a mezzogiorno. Non è però una prescrizione di digiuno per tutti in questo senso, quindi cosa dobbiamo capire da tutto ciò? Allora, nel gruppo francese chi mangiava più tardi tendeva anche ad andare a letto più tardi ed avere degli orari dei pasti più variabili, quindi separate l'effetto dell'orologio dell'orologio da quello delle abitudini, comunque perché cioè, è difficile in questo senso, però bisognerebbe in realtà darsi, diciamo, una routine più regolare anche come orari, quindi non andare, cioè non mangiare e andare a dormire subito. Però cosa succede? Che se mangi tardi poi vai a dormire troppo tardi, poi comunque ti devi alzare, allora poi fai la colazione, non c'è abbastanza tempo di digiuno nella notte che ti permetta di, cioè, quindi bisogna essere regolari proprio negli orari, eh? E quindi ragazzi, non lo so le vostre abitudini, però effettivamente allora, piuttosto se il pranzo mangio tardi o non mangio, ma no, sera io tendo a essere un pochino più precisa. Non so voi, ma a quanto pare comunque entro le 20 bisogna aver finito.

0: Sono le 12 e 34 minuti.
1: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
2: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio. Con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale. Arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente. Nessuna distrazione visiva, solo pure efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.
3: Johnny, eccolo qua il nostro amico Johnny, pronto per richiedere la sua canzone.
4: Buongiorno carissima Sonia.
3: Buongiorno.
4: Allora, un buon inizio di settimana a tutti.
3: Grazie.
4: Nella pausa pranzo,
3: sì,
4: mi piacerebbe ascoltare Sentimento Nuovo di Battiato,
3: sì,
4: dedicato a tutti voi di Radio Dora, a tutta la family. E ricordiamo che dopo domani è già mercoledì, voglio, il tempo vola. Ciao ciao, grazie, buon proseguimento di giornata e di settimana.
3: Ciao, e non solo, guarda, oltre ad essere mercoledì è anche l'ultimo giorno di settembre, dopodomani, poi arriva, pensa un po', ottobre. Ok, dai, allora, intanto buon pranzo a te, caro Johnny, Franco Battiato, Sentimento Nuovo.

Allora, vedi che anche Igor dice: beh, io quando andavo a lavorare, che lavorava appunto con dei turni, lui tipo mangiava alle 11.30 pranzo, cena, poi alle 18.30 e dice stavo un sacco bene. Ragazzi, bisogna mangiare presto, cioè, più uno riesce a far cena presto, a quanto pare meglio è, anche perché poi c'è effettivamente una fascia, diciamo, oraria in cui il nostro metabolismo è più attivo, poi inizia comunque a rallentare, tipo c'è, cioè, già verso le 5 a me viene una fame bestia, cioè dalle 5 verso poi le 6 e mezza, già 7 e poi inizia a sparire, cioè non so come, però è così. Va bene, allora, cioè più da merenda sinoira sono io, non so come dire, che è proprio cena così. Allora, a proposito di cena, se mi invitano a cena, il Galateo dice che praticamente devi bussare, cioè questo detto, cioè bussare coi piedi, si dice così in molte regioni d'Italia, cioè, ma che senso bussare coi piedi? Perché in realtà tu le mani, quando vai a casa della gente così e invitata a cena, cioè le devi avere occupate, impegnate da un dono, da un cadeau che porti ovviamente a casa della persona con cui cenerai, che ti ha invitato a cena, una roba del genere, quindi, e le mani devono essere occupate. E non possono di certo bussare quindi alla porta, no? La cosa più immediata da portare, soprattutto se si è invitati a pranzo o a cena, uno pensa, vabbè, che sai che c'è, e porto il bere, porto una buona bottiglia di vino. E invece no, non si fa. Come no? Io ho detto, ma come? Io lo faccio sempre, quindi ho sempre sbagliato. Beh, sì, in realtà c'è un motivo. Secondo le norme del bon ton, il vino porrebbe non pochi problemi. Allora, c'è questa esperta di Galateo, si chiama Petra Carsetti, e spiega perché una bottiglia non è sempre una buona idea, e quali invece accortezze avere, perché affinché insomma uno possa fare cosa gradita. Allora, la premessa obbligatoria: il vino non andrebbe mai portato a un pranzo o una cena a meno che non sia stato concordato con i padroni di casa, lei dice, la Petra. Questo lo sottolinea, il perché è presto detto, quindi se non conosciamo il menù, portare numero o le portate, il numero degli invitati, non so, ma esigenze, preferenze dei commensali, è facile incorrere in sviste grossolane e portare un vino rosso corposo quando magari verranno servite solo cose, magari pietanze che richiedono magari il vino bianco, per dire, no? E dice, sfatiamo questo falso mito: non è obbligatorio servire il vino che ci è stato donato, non è una cosa maleducata, ma infatti io non avevo non ho pretese, nel senso che a me è capitato di portare del vino che l'hanno preso, l'hanno messo in frigo, l'hanno messo da parte, perché effettivamente c'è, cioè, chi aveva organizzato quella cena lo aveva fatto pensando proprio agli abbinamenti dei vini, cioè perché ovviamente ho degli amici che sono un po' più evoluti sul tema rispetto a me, e loro si accontentano, dice, vabbè, arriva Sonia con una bottiglia, vediamo, sì, vabbè, prepareremo poi un'altra occasione, lo berreo, adesso beviti il nostro. Ma io mica me la prendo, va benissimo, cioè figurati, io non è che abbia tutta questa conoscenza, quindi, però comunque pare che non si faccia. Il motivo appunto è questo. Dice, allora, intanto c'è sempre Carsetti che parla, dice, ok, da noi si usa poco, ma da Galateo, quello classico, diciamo, i doni per ringraziare di una cena andrebbero mandati o al mattino o all'indomani. Vabbè, buonanotte, mo col corriere. E dai, però no, è così troppo complicato. È già uno che all'ultimo si deve svegliare e dire: no, aspetta, amo, l'hai preso qualcosa da portare a casa di Cristina stasera? No, allora passa un attimo, fermati da Tizio e Caio che compriamo una bottiglia. Cioè, già così capisci che è tanta roba. Figurati se devo chiamare il corriere, farglielo spedire l'indomani, il giorno prima, la mattina. No, non è cosa. Abbiate pazienza, però questo Galateo è impegnativo. Comunque, la temperatura dei vini va insieme ai vini, e dico, ok, cosa faccio allora? Se non porto il vino, cara, come ti chiami? Petra Carsetti, cosa portiamo? Allora, lei dice, ci sono, diciamo, tante altre cose. Dice, vabbè, se non vuoi portare proprio il vino, quello lì proprio da tavola, puoi portare comunque sempre una bottiglia. Allora, scusami, c'erano delle bollicine, dice, diverse. Dopo pasto,
che ne so, un passito anche dopo pasto può andare bene, Petra? Lo facciamo? Diamo l'ok? E ci sono anche lì, accompagnare la bottiglia con i bicchieri giusti. Quindi se dici, ma chi lo sa se ha il bicchiere, Cristina, per servire il passito dopo pasto? Cioè, sono buoni i passiti, però ce l'avrai... No, glieli porti tu, glieli regali, quindi inizia a diventare un cadeau un po' più... Già il passito è abbastanza, quello di qualità è già abbastanza, ma se non è il bicchiere, no, glielo devi portare tu. Vabbè ragazzi, Petra va bene, secondo me i miei amici mi vorranno bene lo stesso, anche se gli porto una bonarda ogni tanto, va bene lo stesso.

Siamo arrivati alla fine del collage. Allora, però abbiamo l'ultima richiesta, una dedica. Allora, intanto c'era anche Rodolfo che ci scriveva e dice: ok, io porto diverse bottiglie, non sbaglio, ovviamente conosco però anche le persone. Eh beh, certo, quando poi uno è sempre al solito gruppo di amici sa bene cosa portare, perché sa cosa piace, ci sta un sacco. Cara Sonia, io quando mi invitano a cena busso con la mano, perché porto sempre con me l'appetito. Anch'io. Bene, bravo Igor. Ok, poi abbiamo Davide. Ciao Sonia, vorrei dedicare i migliori anni della nostra vita a mia mamma che ci guarda dall'assù. Buona giornata. Lui dice: beh, anche una Barbera va benissimo. Altro che, insomma, Dolcetto, Barbera, Bonarda, insomma, i vini piemontesi sono buoni, difficilmente ci si sbaglia, però ovviamente lì è una cosa, sai, no? Più che altro di abbinamento con la pietanza, che se non sai qual è non è detto che uno ci prenda. Vabbè, dai, allora, pazienza, è importante avere il vino buono a tavola, soprattutto a tavola avere la buona compagnia. Abbiamo finito il collage, quindi io metto la tua dedica in chiusura, caro Davide. Noi ci sentiamo domani mattina a partire sempre dalle ore 10 qua su Radio Dora, in onda, in diretta, Sonia Carella. Vi abbraccio e vi lovo tutti quanti. A prestissimo, restate con noi, Rispa, pausa pranzo, Drive Time alle 15. Ciao!

0: Sono le 13 in punto.
1: Va ora in onda La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove, venerdì 2 ottobre dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 500enario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027 San Sebastiano presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History a cura dell'associazione Arteco sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy tutte le settimane organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, mercatino delle Pulci e Obisti. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351 307 8654. Areano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più sagra cinghiale, mercatino pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Gran Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli 0122 83 1102. A Giaveno, mostra 1946-2026, 80 anni dal primo voto delle donne. Presso la Sala del Consiglio Luigi Cugno, Palazzo Asteggiano, in via Francesco Marchini 2, giovedì 1 ottobre dalle 10.30, partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole, alle 17.30 le madri costituenti a cura di lettrici e lettori in circolo Giaveno. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro, Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
4: Patente e libretto, per cortesia.
5: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
4: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
5: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
6: Ma rispetti i limiti di velocità!
7: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
2: E nella sede di Villardora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
8: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.
9: Va ora in onda Pausa Pranzo, un successo tira l'altro.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Un saluto, ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
3: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
2: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
3: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
4: Siamo aperti dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.
5: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.
6: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 13 e 35 minuti. Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. Scatta il conto alla rovescia per la quinta edizione del Festival Digitale Popolare, che si terrà a Torino l'1 e il 2 ottobre in Piazza San Carlo, intitolata Il Mondo Nuovo, la kermesse promossa dalla Fondazione Italia Digitale con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo e il patrocinio della città di Torino. L'evento torna nel capoluogo piemontese per accendere i riflettori su come la tecnologia e la trasformazione digitale stiano ridefinendo in profondità gli equilibri globali, economici e democratici. È online su Biennale Prossimità il programma della Biennale della Prossimità 2026, in programma a Torino dall'1 al 3 ottobre. La sesta edizione dell'appuntamento nazionale dedicato alle pratiche di prossimità avrà come titolo Pratiche di democrazia e profondità e porterà in città organizzazioni, istituzioni, operatori sociali, cittadine e cittadini provenienti da tutta Italia. Le giornate di confronto pensate non come una semplice successione di conferenze, ma come uno spazio di scambio tra esperienze, pratiche e visioni per ripensare il rapporto tra istituzioni, comunità e cittadini. Mettere al centro la prossimità come infrastruttura democratica e leva di trasformazione dei territori. A Benevagenna si prepara un autunno ricco di arte, memoria e cultura. L'Associazione Culturale Amici di Bene ha presentato il programma degli eventi di ottobre e novembre. Si parte sabato 3 ottobre con 4 inaugurazioni nello stesso pomeriggio, alle 15.30, nella cella della torre campanaria della parrocchiale, apre Espressioni d'arte, viaggio attraverso le nostre bellezze, rassegna di opere di Giovanni Curti, visitabile fino al 27 dicembre. Alle 16 nella chiesa di San Bernardino dei Disciplinati Bianchi si inaugura Volti, dedicata alle opere di Franco Giletta, aperta fino al 22 novembre, e alle 16.30 è la volta di Palazzo Lucerna di Rorà, già Oreglia di Novello. Qui si inaugura Naturabilia, quando la natura ci sorprenderà per mano dell'artista, collettiva di artisti contemporanei del Circolo degli Artisti di Torino a cura di Angelo Mistrangelo. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto e al prossimo appuntamento.
1: Ritorna alla Festa Grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siù le Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siù le Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 Il Bosco Racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
2: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola per informazioni sull'abbonamento giusto per te. Telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma non ci accontentiamo, ha detto l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile dei genitori di Regeni. La sentenza è attesa per le 18.
2: Davide Rossi non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno 2 persone corpulente e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. E questo è il risultato della prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma, nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare di inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta nel 2013 a Siena.
3: Ultimo giorno del viaggio apostolico di Papa Leone XIV in Francia, oggi il pontefice a Metz. Non si può invocare il nome di Dio per legittimare la violenza, ha detto il pontefice. Al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi, stringere amicizie e costruire la pace, ha aggiunto, rendendo omaggio a Robert Schuman, tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Poi il monito all'Europa: bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo, dice il Papa, parlando di una nuova inutile strage che ogni giorno causa innumerevoli vittime civili.
2: L'ambasciata americana a Londra sollecita i cittadini americani che sono nel Regno Unito a esercitare cautela in relazione alla sicurezza personale, alla luce del presunto attacco esplosivo sventato ieri vicino alla base aerea inglese della RAF a Fairford, usata anche dai bombardieri statunitensi nella guerra contro l'Iran. Lo si legge in una nota diffusa oggi dalla sede diplomatica, mentre diversi media britannici insistono a evocare indagini in corso sui possibili collegamenti fra 5 sospetti arrestati con l'accusa di pianificazione di un attentato terroristico e una qualche matrice iraniana.
3: Lo sconto sui carburanti annunciato nei giorni scorsi da Eni è diventato effettivo a partire dalle 8 di questa mattina. Davanti ai distributori Eni ed Eni Live si sono formate lunghe code in diverse città. Da Napoli a Bologna e in Milano. In molte stazioni il carburante è terminato. Prezzo non ancora ridotto invece nelle stazioni IPI. Stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro per il gasolio. In Sicilia esplode la protesta degli autotrasportatori, stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
2: Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna bastoni, pronti Caiodé e Raspadori.
3: È tutto, a più tardi.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
5: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
6: Signora, dipende dal sogno.
5: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
6: Ma facile da usare.
5: Ecco, è un po' classica.
6: Ma moderna.
5: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
6: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile,
7: Arrediamo anche l'impossibile.
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

Manu Volare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarzi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Meteodora.
1: Situazione meteorologica. Un promontorio di alta pressione sul Mediterraneo centro-occidentale garantirà tempo stabile per diversi giorni sul Piemonte, senza fenomeni rilevanti. Sono previste giornate prevalentemente soleggiate, ad eccezione del passaggio di velature di nubi basse che temporaneamente potranno insistere sulle zone pedemontane e alpine e sulle pianure adiacenti. Lo zero termico sarà molto elevato per il periodo attorno ai 4.000 metri. Le temperature massime in pianura saranno calde per il periodo attorno ai 24-27 gradi a seconda delle zone. Ma vediamo le previsioni per questi giorni. Per oggi, cielo sereno o poco nuvoloso con il passaggio di velature. Non è esclusa la formazione di qualche banco di nebbia in pianura all'alba. Precipitazioni assenti. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Per la giornata di domani, cielo poco o parzialmente nuvoloso con nubi basse sulle zone pedemontane e passaggio di velature in quota. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio. Precipitazioni assenti. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi. Per la giornata di dopodomani, cielo poco o parzialmente nuvoloso, precipitazioni sostanzialmente assenti. Temperature minime sui 15 gradi, massime sui 27 gradi.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 14 e 33 minuti. Profumo che parla di casa, di passione e di cose buone fatte a mano. È il profumo della panetteria e sorriso a Giaveno. Ogni giorno sforniamo per voi pane fresco, grissini croccanti, pizze, brioche, fragranti crostate e le autentiche focacce di Giaveno. Vuoi degustare i nostri prodotti tipici? Le tome d'alpeggio, i salumi e la gastronomia d'eccellenza o il nostro gelato artigianale? Allora, sette lì la lobbia. In più, per i tuoi momenti di relax, scopri La Grangia, il nostro Lette Colasiun, un angolo di pace tra il fruscio degli alberi e il mormorio del torrente. Passa a trovarci. Panetteria Il Sorriso, in via Ponte Pietra 61, a Giaveno. In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella. Radio
1: Pausa pranzo, un successo tira l'altro.

0: Pausa Pranzo finisce qui e vi dà appuntamento a domani alla stessa ora. Ma restate in ascolto, Drive Time sta per iniziare.
1: Sono le 15 e 2 minuti. Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. David Rossi sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da più persone, almeno due e corpulente. E prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra, ha tentato di aggrapparsi al bordo ed era tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa è mancata e Rossi è precipitato. È quanto emerge da una prima valutazione tecnica dopo le simulazioni a Roma con l'ausilio dei RIS. Nell'ambito della perizia richiesta della commissione di inchiesta di David Rossi, l'ex capo della comunicazione di MPS, morto nel 2013 a Siena.
2: Sarà scritta oggi, dopo 10 anni, la prima verità processuale sulla morte di Giulio Regeni, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. I giudici della prima corte di assise di Roma sono entrati questa mattina in camera di consiglio per decidere la sentenza del processo sul sequestro e l'omicidio del ricercatore friulano. Imputati assenti sono 4007 egiziani, per i quali lo scorso giugno il procuratore aggiunto di Roma, Sergio Colaiocco, ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo di reclusione. La sentenza è attesa per le 18.
3: Bisogna guardarsi dall'illusione del riarmo. Papa Leone XIV da Mez lancia un nuovo monito all'Europa sulla corsa agli armamenti e invita a non confondere la ricerca della pace con un ingenuo irenismo. La questione, avverte il pontefice, è capire se stiano davvero facendo sforzi creativi per promuovere la pace o se al contrario ci si stia limitando ad arginare l'emorragia della guerra, preparandosi meglio ai conflitti che si presume debbano ancora venire.
2: Ridurre i consumi elettrici nelle ore di punta, limitare i riscaldamenti negli edifici pubblici e spegnere le luci non necessarie durante la notte sono alcuni esempi di misure per ridurre la domanda di energia che la Commissione europea raccomanda agli Stati membri di attuare di fronte alla crisi energetica innescata dalla guerra in Medio Oriente. Le illustra il commissario dell'Unione Europea all'Energia, Dan Jorgensen, in una lettera inviata ai 27 ministri dell'Energia che saranno oggi e domani a Dublino per la riunione informale del Consiglio Energia.
3: Caro carburanti, oggi è scattata l'introduzione dei tetti di prezzo alle pompe di benzina gestite da Eni. Il price cap, presto attivo anche per il marchio EP, sta portando a traino i principali marchi petroliferi che con sconti offrono una prima boccata d'aria agli automobilisti. Secondo i dati ufficiali del Mimit, stamattina il prezzo medio è pari a 2,152 euro al litro per la verde e 2,369 euro al litro per il gasolio. A Napoli si registra una vera e propria corsa ai distributori fin dalle prime luci dell'alba. Code a Brescia, in Sicilia invece esplode la protesta degli autotrasportatori. Stop dei camion dal 16 al 20 ottobre. Rimarremo fermi, promettono, fino a quando il governo non ci darà delle risposte.
2: Il calcio. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia.
3: È tutto, a più tardi.
4: Come possiamo salvare il pianeta? No, non serve la forza di un supereroe. Sono le piccole cose di ogni giorno che fanno la differenza. Come le bioplastiche compostabili. Sembrano plastica, ma non lo sono. E se gettate nell'organico, si trasformano in compost. Usale per frutta, verdura, caffè, ma quando le butti, non confonderle con gli imballaggi in plastica. Se hai dei dubbi, visita www.biorepack.org. Bioplastica compostabile. Il potere di salvare il mondo è nelle tue mani!
5: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day! Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day, una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo, dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del Comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti i produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio domenica 4 ottobre alla prima edizione del Canapa Day.
6: Buon lunedì pomeriggio a tutti, cari amici. Inizia in questo istante il Drive Time e come di consueto vi terrà compagnia fino alle ore 18. Innanzitutto i nostri contatti, come sempre, per richiedere la vostra canzone preferita. Potete o chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere al nostro contatto WhatsApp il 351 851 66 33.

E parliamo adesso, iniziando, della pop star statunitense Sabrina Carpenter, che interpreterà la parte dell'attrice ballerina Ginger Rogers in un film biografico sull'attore ballerino Fred Astaire, che avrà come protagonista l'attore Tom Holland. Nel cast del film è presente anche l'attrice Margaret Qualley nel ruolo di Adele, la sorella maggiore di Astaire e sua prima partner di ballo. Questo lungometraggio, che sarà diretto dal regista Paul King, non ha ancora un titolo. Il regista sul film ha dichiarato: "Io sono entusiasta e onorato di aver ricevuto l'incarico di portare sul grande schermo la storia di Fred Astaire e della sua prima partner di ballo, la sorella maggiore Adele. Astaire ha lasciato un'eredità cinematografica senza tempo legata alla danza, in particolare grazie alle collaborazioni con Ginger Rogers, mentre il lavoro di Adele è andato perduto nella storia. Non è sopravvissuta infatti alcuna ripresa che la ritragga mentre balla col fratello. La sfida cinematografica di dare vita a questa icona del Novecento è qualcosa che non riuscirei a immaginare senza Tom Holland, Margaret Qualley e Sabrina Carpenter al mio fianco." Ecco, il film si concentrerà in parte sul sodalizio di grande successo tra Fred e Adele Astaire a Broadway e nel West End di Londra durante gli anni 20, prima che la sorella di Astaire si ritirasse dalle scene nel 1932 e Fred diventasse una delle star dei musical più celebrate di Hollywood. L'attore realizzò ben 10 film con Ginger Rogers, tra cui Cappello a cilindro, Seguendo la flotta e Voglio danzare con te, dando vita a una delle coppie di ballo più celebri della storia del cinema. Questo film è basato sulla biografia di Kathleen Riley intitolata The Astaires, Fred and Adele. La Riley ha collaborato al progetto proprio in qualità di consulente per la storia e per la sceneggiatura. Quanto invece Sabrina Carpenter, prima di affermarsi come pop star, ha avuto una carriera di attrice. Infatti, prima di pubblicare il suo primo album, ormai 11 anni fa nel 2015, è apparsa in una serie come Law and Order e anche Orange is the New Black, per poi ottenere il ruolo che le ha regalato la notorietà, ovvero quello di Maya Hart nella serie Disney Girl Meets World. Nella primavera di quest'anno Margaret Qualley ha recitato e co-diretto proprio con la stessa Sabrina Carpenter il video di House Tour, una canzone inclusa nell'ultimo album della Carpenter, Man's Best Friend, caratterizzato da un'estetica ispirata ai tempi della vecchia Hollywood. Allora partiamo proprio ascoltandoci Man Child di Sabrina Carpenter.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai,
11: a settembre
10: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Ritorna alla festa grande a Riviera di Elmese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte, la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
15: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
16: Ma come non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
15: Ah. E per la cucina?
16: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
15: E per i pagamenti?
16: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
15: Certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
17: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
18: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa in via Abeg 53.

E la prima richiesta di questo pomeriggio ci arriva dal nostro amico Igor, che ha azzeccato la canzone proprio per il mese che si sta chiudendo, ovvero Impressioni di settembre della mitica premiata Forneria Marconi. Ce l'ascoltiamo, grazie Igor, a presto, buon ascolto ancora, ciao!

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante

0: attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rodune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
1: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

E parliamo ancora di grandi pop star, perché canta Madonna in My Sins Are My Savior, una delle canzoni del suo ultimo album. Dice: hanno cercato di buttarmi giù, hanno cercato di prendermi la corona, ma io non mi sono arresa. E ieri sera sul palco degli MTV Video Music Awards la regina del pop ha ribadito il concetto, dimostrando ancora una volta di non avere alcuna intenzione di abdicare. Ed è stata proprio Madonna, Lady Ciccone, la grande protagonista della serata, ospitata dal Peacock Theater di Los Angeles e condotta dal rapper Snoop Dogg. Tra l'altro in Italia gli MTV Video Music Awards di quest'anno andranno in onda questa sera alle 21 su MTV Italia, sul canale Sky appunto, oppure in streaming su Now per chi fosse interessato. E Madonna ha conquistato 7 statuette su 13 nomination: Artist of the Year, il miglior album per Confession No. 2, la migliore collaborazione per Bring Your Love assieme a Sabrina Carpenter, Best Dance, Best Cinematography, Best Choreographic e Best Long Form Video, sempre per il suo album Confession No. 2, The Film, questo cortometraggio legato proprio a questo nuovo disco di Madonna che è uscito lo scorso luglio. Madonna tra l'altro ha guidato l'onda rosa che si è proprio abbattuta sugli MTV Video Music Awards con le artiste di sesso femminile che si sono portate a casa ben 18 premi su 23 disponibili. La serata si è aperta proprio con lei, Lady Ciccone, Madonna, che ha duettato con Sabrina Carpenter sulle note di Bring Your Love. Insomma, un ingresso da protagonista assoluta a distanza di 23 anni dalla sua ultima esibizione sul palco degli MTV Video Music Awards, quando tra l'altro cantò Like a Virgin insieme a Christina Aguilera e Britney Spears, prima di scambiarsi un bacio saffico con tanto di polemiche con quest'ultima. Seguito poi da un secondo ritorno sul palco nel corso dello show appunto per cantare Danceteria After Hours. A contendere Madonna la scena c'era ovviamente anche lei, l'altra regina del pop, l'astro nascente Taylor Swift, forte di ben 11 nomination. La cantante poi alla fine ha portato a casa 2 premi: Video of the Year, il video dell'anno, per The Fate of Ophelia, e Best Direction per Opalite. A questi si è poi aggiunto l'Artist Director Honors, che è un nuovo riconoscimento introdotto proprio quest'anno e assegnato agli artisti che hanno contribuito allo sviluppo del linguaggio dei videoclip. Taylor Swift ha inoltre presentato durante la cerimonia il video di Patient Zero, singolo estratto dall'album The Life of a Showgirl Encore, con Dakota Johnson e Colin Farrell. Insomma, serata decisamente più difficile invece per Sabrina Carpenter, ne abbiamo parlato all'inizio appunto, che debutterà poi anche al cinema nei panni di Ginger Rogers in questo nuovo biopic su Fred Astaire. Ecco, le 9 nomination di Sabrina Carpenter alla fine si sono tradotte in una sola vittoria, quella per Best Editing con il brano House Tour, appunto uno dei brani del suo ultimo album. E poi tra gli altri protagonisti sempre di questa rassegna c'è stata Ariana Grande, che con il brano Hate That I Made You Love Me ha conquistato 2 riconoscimenti. Poi ovviamente ci sono anche i BTS, il gruppo sudcoreano, che hanno trionfato nella categoria Song of the Year, la canzone dell'anno, e Best K-Pop, la miglior canzone del K-Pop, con Swim. Mentre Sienna Spyro si è aggiudicata il premio come Best New Artist, tra l'altro sarà in concerto qui da noi in Italia al Fabrica Milano il prossimo 27 marzo. Poi Bruno Mars ha vinto anche il premio Best Rhythm and Blues con I Just Might. Poi Olivia Rodrigo, quello per Best Alternative con il brano The Cure. Ella Langley, grandissima artista country che sta spopolando negli Stati Uniti. E poi mentre Bad Bunny, il celebre rapper, ha conquistato la categoria Best Latin, appunto. E poi, momento particolarmente atteso anche per i Nirvana, insigniti del Video Vanguard Award. E proprio per l'occasione Dave Grohl, Chris Nivolselic e Pat Smear sono tornati insieme sul palco, regalando uno dei momenti simbolicamente più forti della serata, almeno per gli amanti del rock. Non sono mancati gli omaggi e le performance, appunto. Insomma, tanta roba, un omaggio a Dolly Parton, tra l'altro anche un omaggio a George Michael. Insomma, quindi davvero tanta roba. E per chi fosse appunto interessato a seguire poi questi MTV Video Music Awards, che sono andati in onda, lo ricordo, ieri negli Stati Uniti, appunto al Peacock Theater di Los Angeles, questa sera su Sky, su Now TV, si potrà vedere tutto quello che vi ho appena raccontato, praticamente, anzi molto molto più nel dettaglio. Noi abbiamo parlato di lei, la regina del pop, Madonna, ce l'ascoltiamo proprio con Danceteria.

E la prossima richiesta ci arriva dalla nostra amica Sara, che vuole ascoltare Noemi con Vuoto a perdere. Allora buon ascolto e buon pomeriggio Sara, a presto, ciao!

0: Sono le 16 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, poco tempo e tanto da dimostrare. La nazionale di Roberto Mancini torna in campo stasera in Turchia per dimenticare il brutto KO dell'Olimpico contro il Belgio e ritrovare fiducia anche in vista della complicatissima sfida di venerdì in casa della Francia. A Bursa, contro la Turchia che non avrà a disposizione le stelle Çalhanoğlu e il Dis, entrambi infortunati, è già quasi uno spareggio per allontanare l'ultimo posto e il rischio di retrocessione diretta nella Lega B di Nations League. Mancini cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiodé e Raspadori. La Roma potrà costruire il suo nuovo stadio a Pietralata. La conferenza dei servizi decisoria ha dato parere positivo sulla fattibilità. Le prossime tappe prevedono la presentazione del progetto esecutivo da parte del club e le gare d'appalto e i bandi per le opere pubbliche e le urbanizzazioni collegate all'area di Pietralata. Obiettivo: iniziare i lavori per marzo 2027 per concluderli nel 2031 in tempo per gli europei del 2032 in Italia e Turchia. Dopo la separazione da Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino. Nelle ultime ore i contatti sono proseguiti in maniera positiva e le parti hanno lavorato per arrivare alla chiusura dell'accordo che dovrebbe essere ufficializzato a breve. Ex allenatore di Genoa e Pisa, Gilardino dovrà prima risolvere il contratto che lo lega ancora al club toscano e se non ci saranno intoppi, già in serata potrebbe essere a Parma per firmare quello con la sua nuova squadra. Anche Fabio Fognini prenderà parte al Rafa Nadal Academy Slam, l'esibizione di doppio che si terrà il prossimo sabato presso la Rafa Nadal Academy di Mallorca in occasione del 10° anniversario. L'italiano farà squadra con Andy Murray, Dominic Thiem e Marat Safin, completando così il team capitanato dal britannico che affronterà il team Rafa, guidato da Rafa Nadal, in una giornata molto speciale che riunirà alcuni dei grandi nomi del tennis mondiale. Andrei Rublev è in finale all'ATP 250 di Hangzhou. Il russo ha battuto il francese Kylian Jacquet, numero 86 del mondo, con il punteggio di 7-6-6-1 in poco più di un'ora e un quarto di gioco, centrando così la terza finale stagionale del circuito maggiore, la prima sul cemento da Doha 2025. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
3: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di Ulz, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Ulz, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo, grazie ai benefici Head. Perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47. Tagliati per il successo.
5: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
6: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
5: Ah, quindi più qualità, più scelta.
6: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
7: Asta del mobile!
8: Geniale, vero?

16.09, ben ritrovati in diretta in questa seconda parte del Drive Time. Vi ricordo come sempre i nostri contatti per richiedere la vostra canzone preferita. Potete chiamare lo 0122 64 04 46 oppure scrivere o mandare un messaggio vocale al nostro contatto WhatsApp, il 351 851 66 33. Spegni oggi 49 candeline, Bruno Risas, cantautore calabrese tra i più apprezzati anche della nostra scena indipendente, ormai anche della scena mainstream. Un artista che è riuscito a conquistare il grande pubblico dopo una lunga gavetta, tra l'altro senza modificare uno stile cantautorale che guarda ai grandi del passato. Lui è nato a Cosenza il 28 settembre del 1977. Il suo vero nome è Dario Brunori, uno dei più apprezzati cantautori italiani della generazione esplosa, musicalmente parlando, negli anni 2000. E il suo debutto, infatti, nel mondo della musica avviene solamente nel 2009. Dario sceglie fin da subito lo pseudonimo Brunori Sas e nel giugno di quell'anno pubblica il suo primo disco chiamato Volume 1. L'album, pur non vendendo tantissimo, viene subito notato dalla critica e si aggiudica il premio Ciampi 2009 come miglior album d'esordio e tra l'altro vale a Brunori Sas anche il premio di miglior esordiente alla Targa Tenco del 2010. E quindi due anni dopo esce il seguito del primo album chiamato Volume 2 Poveri Cristi, che sposta lo sguardo del cantautore dalla propria vita quella degli altri. Dopo aver scritto la colonna sonora per appunto È nata una stella, film con protagonisti Rocco Papalè e Luciano Littizzetto, Brunori Sas si lancia in un tour teatrale che si chiama Brunori senza baffi. E poi terzo album in studio, Volume 3 Il cammino di Santiago in taxi, esce nel febbraio del 2014, anticipato da un singolo chiamato Kurt Cobain, chiaramente dedicato al compianto frontman dei Nirvana. E ormai la carriera di Brunori Sas è viatissima e anche il quarto album, che si chiama A casa tutti bene, trascinato dal singolo La verità, diventa un successo, tanto da arrivare piuttosto rapidamente al disco di platino. Nel 2018 poi Brunori non ha inciso nuova musica, ma è protagonista di uno show su Rai 3, Brunori Sa, 5 episodi speciali per raccontare i sogni e paure della generazione cui appartiene. E poi invece nel 2020 esce l'album Chip, uno dei migliori dell'intero anno secondo la critica, ma anche secondo il pubblico. Due anni dopo esce un EP chiamato Chip, in inglese stavolta il suono è uguale, un disco pubblicato per mero divertimento, per realizzare qualcosa di leggero in un momento piuttosto delicato appunto. E poi nel settembre 2024 ha dato alle stampe un nuovo singolo, La Ghigliottina, confermando il suo sodalizio con un altro grande artista del panorama italiano, Riccardo Sinigaglia, in cui aveva già collaborato in passato. E pochi mesi dopo è stato annunciato da Carlo Conti come protagonista nel cast del Festival di Sanremo 2025, una prima volta assoluta per Brunori Sas, porterà poi appunto sul palco dell'Ariston la canzone L'albero delle noci. E per il suo look si è ispirato lungamente a Groucho Marx, lo dice lo stesso, perché lui ama il nonsense, i baffi e gli occhiali. E poi il suo nome, perché Brunori Sas? Lo ha rivelato lo stesso artista. Il motivo è che ha iniziato a scrivere alcuni brani mentre lavorava presso la vera Brunori Sas, una ditta dei suoi genitori, emblema di una sorta di saga familiare legata al mattone e ai materiali di costruzione. Avendo proprio i genitori pagato le registrazioni per dare il via alla sua carriera, il giovane Dario ha scelto quindi di mettere il nome dell'azienda sul disco, un po' come fosse uno sponsor. Facciamo i migliori auguri a Brunori Sas e ci ascoltiamo proprio L'albero delle noci. Sono cresciuta veloce.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. In apertura il traforo del Frejus. Per un veicolo in panne la circolazione è momentaneamente interrotta in entrambi i sensi di marcia. Sui restanti percorsi regionali il traffico scorre invece in modo regolare. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo per lavori lungo la provinciale 37. Si viaggia a senso unico alternato nel comune di Villanova Mondovì. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Nel centro storico di Bussoleno, a due passi dal Lungo d'Ora, c'è l'Osteria Popolare La Credenza, un posto accogliente che racconta un pezzo di storia della Val di Susa attraverso i piatti più diversi e adatti ai gusti di tutti. A pranzo, cucina semplice e gustosa, con varianti vegetariane, con un servizio veloce ed accogliente per chi lavora. A cena, in un'atmosfera familiare, momenti di relax, cucina casalinga delle tradizioni, le ottime pizze, i prezzi popolari e un Dior pittoresco. Vi aspettano a Bussoleno, in via Walter Fontan 16, a due minuti dalla stazione. La Credenza è aperta tutti i giorni a pranzo e cena, chiuso il martedì.
3: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
4: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
3: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
5: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni segui i social della Proloco e della città di Giaveno.

0: E procediamo con le vostre richieste. È arrivato il messaggio del nostro amico Riccardo Augusto, ce lo ascoltiamo.
1: Senti, me la metti, buona giornata, me la metti per favore di If You Believe di Sasha. Grazie, ciao Matteo, buona serata.
0: Era il mitico Riccardo Augusto, vuole ascoltare un grande pezzo, If You Believe di Sasha, allora lo accontentiamo e ce lo ascoltiamo insieme. Grazie Riccardo, buon ascolto e buona serata anche a te, a presto.

0: Sono le 16 e 34 minuti.
1: Ben ritrovati dalla redazione in studio Edoardo Paradisi. Apriamo con il caso del bimbo di 5 anni investito dall'auto della madre illegale dell'arrestata. Il fatto che la ragazza e il padre del bambino si conoscessero non esclude automaticamente l'incidente per la ragazza, l'accusa di tentato omicidio e lesioni personali aggravate. Operazione della Polizia di Stato, un latitante dal 2021 è stato arrestato a Torino per favoreggiamento alla prostituzione. Reclutava giovani donne provenienti dalla Lituania ad avviare alla prostituzione all'interno di un centro massaggi nel capoluogo piemontese, condannato nel 2021 a 2 anni e 25 giorni di reclusione. Restano in carcere le 3 persone fermate a Torino per il caso del cadavere smembrato trovato in un appartamento di Borgo Vittoria. Lo ha stabilito un GIP del Tribunale. I 3 sono Cristian Mateus de Oliveira Morando, 26 anni, che ha confessato l'omicidio, Kate Butig, 22, e la professoressa Nicole Formichetti, di 47 anni. Sitav in piazza in circa 200 ieri alla manifestazione. Dopo le violenze al cantiere della Torino Lione di luglio, il governatore Cirio presente, assente invece il sindaco di Torino Lorusso. Sedie e tavolini scagliati contro il personale sanitario, un altro episodio di violenza al pronto soccorso dell'ospedale di Ivrea, dove un paziente è andato in escandescenza aggredendo 6 dipendenti dell'ASL TO4. Il sindacato NURSIND chiede maggiori misure di sicurezza. È un detenuto nel carcere di Saluzzo, ha preso a pugni un poliziotto penitenziario. Anche in questo caso la denuncia del sindacato OSAP, che chiede una verifica della gestione dell'istituto. E chiudiamo con gli eventi. A San Valentino torna Cioccolatò, il Belgio sarà il primo paese ospite l'edizione 2027 in piazza Vittorio Veneto a Torino dal 10 al 14 febbraio. È tutto, grazie per averci ascoltato, a più tardi.
2: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10.

0: 10 alle 17 l'estemporanea ad arte La Cipolla in Festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione sulle pienghe e bignette cui pum. Alle 15 Il Bosco racconta, intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
1: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
2: La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.
0: Ed eccoci di nuovo in diretta, abbiamo la richiesta della nostra amica Michela che scrive su WhatsApp: ciao Matteo, buon inizio di settimana, la mia richiesta è Mare Mare di Luca Carboni. E come ti ho scritto, date le temperature di oggi, diciamo una giornata al mare non sarebbe male, appunto. E allora ci ascoltiamo il mitico brano di Luca Carboni. Ciao Michela, buona serata e buon ascolto.

Il 28 settembre del 1938 nasceva Benjamin Earl Nelson, noto con lo pseudonimo di Ben E. King, che è stato un grandissimo cantautore statunitense di musica pop e soul, conosciuto a livello internazionale per il brano Stand By Me del 1961. E Benjamin Nelson era un ragazzino a cui piaceva cantare da morire, cantava ovunque, in chiesa, a casa, nel cortile della scuola, davvero ovunque, si fa fatica a fermarlo e a nessuno interessa farlo in effetti, perché la sua voce era davvero magica. La comunità della sua parrocchia disse addirittura che arrivasse da direttamente da Dio, appunto. E così un giorno il buon Benjamin si ritrova a formare una piccola band, come tante che c'erano all'epoca, doo-wop, come non ci fosse un domani, con compagni cantanti, band al seguito delle case discografiche. Insomma, dopo alcuni anni di gavette, dopo aver cambiato il proprio cognome in King, finalmente forma i Drifters, che ben presto divennero famosi per le loro armonie vocali impeccabili su brani facilmente orecchiabili. Il successo arriva subito con un brano che li porterà direttamente tra i gruppi più influenti degli anni 60, Save the Last Dance for Me. I Rocks poi la coverizzarono con Lascia l'ultimo ballo per me, e poi ancora altri per scalare le classifiche, appunto. Ecco, e su questo argomento sono stati scritti un sacco di libri e tesi di laurea, quindi non ci si dilunga eccessivamente, però comunque si sappia solo che George Gershwin, forse più importante musicista americano dei primi vent'anni del Novecento, era un ebreo di origine mitteleuropea. Lui si devono composizioni decisive per la storia della pop music, tra tutti l'opera Porgy and Bess, da cui è tratta la famosissima Summertime. Ecco, i nostri, i Drifters, appunto, come altri, hanno una storia simile. Le famiglie erano emigrate agli stati dell'Europa centrale per approdare a New York e cercare fortune altrove, riuscendoci, appunto. E insomma, Jerome Leiber e Michael Stoller sono un duo di scrittori di canzoni che hanno sfornato una hit dopo l'altra, appunto. Se ne parlò già quando avevano quando ad esempio la versione di Hound Dog, per la versione di Hound Dog resa immortale da Elvis, appunto. E proprio con i due, Leiber e Stoller, il nostro Ben E. King scrisse un brano che, come vi dicevo, scavalcherà i tempi e che è stato inserito tra le canzoni più importanti del secolo, proprio Stand By Me. Uscita nel 61, questa canzone parla soprattutto di amicizia e fratellanza. Nel pensiero del nostro Ben, il brano non è dedicato a una donna, ma ai propri fratelli e sorelle che vivono nel mondo. Ecco perché funziona così bene, anche con il film, quello di Rob Reiner, Stand By Me, Ricordo di un'estate, e soprattutto perché ancora oggi riusciamo a cantarla. In qualche modo è un po' come una sorta di inno alla gioia di Beethoven, una specie di inno all'amore universale in cui tutti, ma proprio tutti, sono uniti fra loro. Insomma, con questa canzone il buon Ben E. King scrisse davvero una pagina di storia della musica, e tra l'altro, tra tanti anni, saranno davvero in molti a volerla cantare. Nel passato, il primo a fare una propria versione fu Adriano Celentano insieme ai Ribelli. La sua si chiama Pregherò, appunto, tradotta da Don Bacchi e pubblicata nell'album Adriano Celentano e i Ribelli del 65. Poi fu coverizzata da Otis Redding, che ne trarrà una versione meravigliosa nel 64, i Kingsmen l'anno successivo nel 65, insomma. E ancora e ancora, le sole versioni italiane sono almeno tre: oltre a quella di Celentano c'è anche quella di Rita Pavone e addirittura Gigi D'Agostino, che la inserisce nell'album Lento Violento e Altre Storie del 2007. Poi ovviamente c'è anche la famosissima versione di John Lennon inserita nel disco Rock and Roll del 75. Insomma, e allora ricordiamo il grande Ben E. King con Stand By Me, ce l'ascoltiamo.

0: Sono le 17 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Delitto di Gerlasco, la procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta la nuova indagine a carico di Andrea Sempio. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato ora nuovi atti, tra cui consulenze come quella sulla nota impronta della scarpa e un'altra sul DNA, per rafforzare le accuse, e hanno notificato agli avvocati di Sempio un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per l'omicidio di Chiara Poggi nell'agosto del 2007. Aggravato secondo l'accusa della crudeltà e dall'odio verso la vittima.
2: Davide Rossi sarebbe stato aggredito da almeno due persone. A oltre 13 anni dalla morte dell'ex responsabile della comunicazione di MPS, il RIS ha ricostruito gli ultimi istanti prima della caduta dalla finestra del suo ufficio a Siena. Dalle prime valutazioni tecniche emerge che Rossi sarebbe stato cosciente e avrebbe provato a difendersi prima di finire fuori dalla finestra. Avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo, ma a un certo punto avrebbe perso la presa precipitando. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quella che inizialmente l'obiettivo degli aggressori fosse intimidirlo. Il 12 ottobre alla commissione sarà presentata la perizia sulle telecamere presenti in strada.
3: La strage di Ustica: le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
2: Conflitto Mosca-Kiev. Più droni russi hanno colpito in pieno giorno il centro della capitale ucraina. Oltre a raid all'edificio dell'Accademia Nazionale delle Scienze, che ha provocato un morto e dove i soccorritori fanno fatica a domare le fiamme, il ministro dell'Istruzione e della Scienza, Andriy Butenko, ha riferito che anche uno degli edifici del ministero ha subito danni. Lo stabile si trova nelle immediate vicinanze di importanti punti di riferimento della città, tra cui l'Università Nazionale Ucraina, il principale teatro dell'opera e del balletto della capitale, e l'ambasciata tedesca.
3: Il premier israeliano Netanyahu smentisce nuovamente la notizia secondo cui il capo dell'intelligence egiziana, Kamel, all'inizio di ottobre 2023 lo avrebbe chiamato per avvertirlo di un imminente attacco da Gaza. Non c'è alcuna verità nella notizia pubblicata sul Wall Street Journal, scrive su X. Dietro queste false accuse di sangue vi sono anche stati attori stranieri e ostili, compresi i paesi arabi, con l'obiettivo di far cadere il governo di destra e sostituirlo con un governo di sinistra. Questa è la questione elettorale, o la destra o la Palestina, conclude il Posta.
2: Il calcio. A poche ore dalla gara di Nations League di stasera contro la Turchia, Roberto Mancini ha parlato in esclusiva a Rai Sport, cercando di dare fiducia all'ambiente, scosso dal KO contro il Belgio e dalle critiche successive. In questo momento, è iniziato il CT, non sento che il tempo è mio nemico. Nonostante tutto, nella gara col Belgio ci sono state cose positive, nessuno va massacrato. Poi ha aggiunto: è stato facile rinunciare a Barella, ora va dato spazio ai giovani. E sul match di stasera contro la formazione di Montella ha tenuto a specificare: non dobbiamo pensare che sia uno spareggio salvezza.
3: È tutto, ma più tardi.
4: Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30, dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14, musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio, domenica 4 ottobre, alla prima edizione del Canapa Day.
5: Ed ecco la signora Rossi che apre la bolletta del riscaldamento e...
6: Oh!
5: tra i brividi di freddo e quelli della bolletta. Scegli i serramenti DGA e ti godi il benessere senza spendere un capitale. Infissi in PVC, porte e portoni, blindati ed oscuranti, tende e zanzariere. Ed ora, da Serramenti DGA, novità, le nuove finestre con profili ridotti per una maggiore luminosità. Da Serramenti DGA puoi risparmiare sui consumi e dare una nuova luce e più prestigio ad ogni ambiente. Visita il nostro showroom di Villar Focchiardo in via Nazionale del Moncenisio 45, serramentidga.it. La qualità trasparente.
1: E sono le 17.06, abbiamo la richiesta del nostro amico Johnny che oggi vuole ascoltare un brano dei Supertramp. Allora caro Johnny, ti faccio ascoltare Dreamer, buon ascolto e buona serata, a presto.

E dopo Dreamer dei Supertramp facciamo gli auguri a un artista che è un po' sparita dalle scene. Mi ricordo quando facevo le medie, era sulla cresta dell'onda, sto parlando di Hilary Duff, che oggi compie 39 anni essendo nata il 28 settembre del 1987. Hilary Erard Duff, in arte semplicemente Hilary Duff, è uno dei volti e delle voci noti della televisione. Diventa famosa come attrice grazie alla serie televisiva della Disney Lizzie McGuire. Poi decide di tentare la fortuna anche in ambito musicale, ottenendo un successo anche insperato legato al grande affetto del suo pubblico di giovani e di giovanissimi. E Hilary muove i primi passi nel mondo dello spettacolo al fianco della sorella, su consiglio della madre, che spinge proprio le figlie a cimentarsi nel teatro. E la svolta comunque arriva abbastanza presto, sia quando le due, insieme con la mamma, si trasferiscono a Los Angeles, proprio la culla per eccellenza del cinema. Tra l'altro, a proposito della famiglia, non tutti sanno che Hilary Duff è cugina di 18° grado della compianta regina d'Inghilterra Elisabetta II. Infatti l'albero genealogico della ragazza arriverebbe proprio al trono di Buckingham Palace. Ovviamente questa notizia arriva dai fan più sfegatati, però non è mai stata smentita, quindi insomma la prendiamo per buona. 18° grado, vabbè. Comunque, ritornando a Los Angeles, dopo aver recitato in alcuni spot pubblicitari, Hilary Duff ottiene un ruolo da protagonista a soli 11 anni quando fu scelta per il film Casper Meets Wendy. Dopo alcuni ruoli secondari in pellicole anche di spessore, la Duff arriva al successo grazie alla serie TV, come vi dicevo, targata Disney, Lizzie McGuire. In quegli anni Hilary è una delle attrici più amate e apprezzate dai giovani e dai giovanissimi, ma è anche una musicista tutto tondo. Infatti nel suo repertorio non manca nulla o quasi dei generi maggiori. Ha collaborato con Pink, icona del pop, ha rappato con Snoop Dogg in occasione dei Teen Choice Award del 2007. Insomma, non è un caso che la giovane stella della TV abbia venduto più di 20 milioni di album. Il suo esordio nel mondo della musica però risale al 2002, quando pubblica il suo primo disco, Santa Claus Lane, lanciato inizialmente solo sul mercato statunitense, ma il successo internazionale arriverà di lì a poco, nel 2006, con la pubblicazione di Forever Hilary Duff. Ecco, nonostante però sia una cantante molto apprezzata, negli ultimi anni si è dedicata soprattutto alla vita privata e alla carriera nel mondo del cinema e della TV. Ha in particolare ottenuto un discreto successo come protagonista di How I Met Your Father. E se non fosse diventata famosa, Hilary Duff avrebbe probabilmente fatto la designer per interni. Infatti una grande passione per la moda, aveva deciso di scegliere questa strada già durante il college, solo che all'epoca aveva già avuto successo e diciamo se l'è tenuto anche bello stretto. Facciamo gli auguri a Hilary Duff, ce l'ascoltiamo con Wake Up.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura alla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Corso Regina Margherita e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. E inoltre è disposto lo stoccaggio dei mezzi pesanti presso l'autostazione di Savulze, ancora verso Frejus. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
3: Occhi stanchi, mal di testa dopo ore al computer. Spesso basta un controllo della vista per ritrovare benessere e leggerezza nelle tue giornate. Prenota una visita da Ottica Mola a Villardora. La nostra dottoressa, laureata in optometria, utilizza un macchinario di ultima generazione per individuare subito il problema ed offrirti la soluzione più adatta. E grazie al laboratorio interno, i tuoi nuovi occhiali saranno pronti in tempi rapidissimi. Dal 1980, Ottica Mola, l'ottico di Villardora in Piazza Adoratori del Sangue 15 e Bussoleno in Via Walter Fontan 1. Perché vederci chiaro è la scelta migliore, sempre.
4: Non esiste una bellezza e un benessere uguale per tutti. Ogni individuo è diverso e così anche la cute e i capelli. Così nasce SPA, da Tagliati per il Successo a Susa, la soluzione per ogni anomalia cutanea e strutturale, caduta, danni dovuti a continui trattamenti, ma anche un semplice momento di relax per te e i tuoi capelli. Quando la cura incontra il benessere, crea un nuovo modo di vivere il momento del parrucchiere. Da Anna Muscatello puoi trovare un'esperienza che unisce bellezza, relax, benessere. Favorisce la circolazione e la diminuzione dell'ormone dello stress, il cortisolo. Grazie ai benefici Head, perché prendersi cura dei propri capelli significa anche prendersi cura di sé. A Susa, Anna Muscatello, via Mazzini 47, Tagliati per il Successo.
5: E ci ha scritto la nostra amica Manuela, dice: ciao Matteo, vorrei ascoltare una canzone rock dedicata allo staff, grazie. Allora guarda, ti faccio ascoltare il mitico Edoardo Bennato, che ha rappresentato e rappresenta il rock a suo modo, proprio con il rock di Capitan Uncino. Ce l'ascoltiamo insieme allora. Ciao Manu, buona serata e buon ascolto.
6: Forma questo silenzio cos'è? Sveglia tutti al rapporto da me. Spugna, pendaglio da forca. Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave.

0: Sono le 17:32. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovate un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio. Nations League, l'Italia parte male al debutto con il Belgio, lo 0-2 casalingo è comunque una speranza ed un dovere a fare meglio contro la Turchia, gara dalla quale si potrebbero trarre le prime conclusioni di classifica. Intanto le altre gare, spettacolo tra Inghilterra e Spagna, il 3-2 finale per gli iberici arriva al termine di 90 minuti senza pause da una parte e dall'altra. Cade la Germania 1-0 contro la Grecia, bene l'Olanda 2-1 alla Serbia. Il Portogallo si aggiudica la sfida con la Norvegia 2-1 il risultato finale, grazie anche al gol di Gonzalo Ramos. Serie A, l'Atalanta annuncia il prolungamento fino al 2031 del contratto di Giorgio Scalvini, un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente. Questo è quanto si legge nel comunicato del club bergamasco, che poi chiosa: la famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni personali e di squadra. Cambiamo argomento. Formula 1, Baku vince Russell al termine di una gara dove succede di tutto, ma questa volta la rimonta di Antonelli, partito dalla 16ª posizione, si ferma alla 5ª. Russell è seguito sul podio da Verstappen e Hajar. Ferrari 4, Leclerc e 6º Hamilton. Classifica generale: Antonelli 302 punti, Russell 236, Hamilton 199. Prossimo appuntamento in Bahrain il 4 ottobre, giornata in cui si correrà anche il motomondiale in Giappone. Superbike, a 14 anni dall'ultimo trionfo azzurro, quello di Max Biaggi sull'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo, ovvero Nicola Bulega, il quale suggella a Cremona una stagione da dominatore con 26 vittorie su 30 fino ad ora, con la Ducati Panigale V4R. E chiudiamo con il basket. Serie A, prima giornata di campionato, vincono all'esordio Milano 83-79 su Trieste e Virtus Bologna 90-69 su Varese. Ed era l'ultima notizia. Un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: disastro!
1: Non ci voleva!
0: Ma so io cosa fare! Presto, venite!
2: Arrivano! Finalmente!
0: Quando lo scarico ti abbandona, non esitare. Chiama Servizi Ecologici Valsusa 011 936 77 52. Risolvono ingorghi di ogni tipo, effettuano video ispezione delle fognature, si occupano anche di bonifiche e demolizioni di cisterne combustibili. Per SOS Fognature, Servizi Ecologici Valsusa. Dritti all'intoppo, senza rompere troppo.
3: Servizi Ecologici Valsusa, di Vighetti e Ambrosioni. Disponibile 24 ore su 24. A Bruzzolo, in via Umberto I, 49/A, 011 936 77 52, o 335 77 28 741.
4: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scartone. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudune Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.
5: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti. Mentre loro sono al volante, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità

In radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente, nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06. 06 Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

E cari amici, era il 28 settembre del 1968 quando la nuova canzone al primo posto delle classifiche mondiali durava quasi 7 minuti, inusuale in un'epoca in cui i singoli ne durano mediamente 3. Il record è conquistato dai Beatles con la loro Hey Jude. E sicuramente Hey Jude è tra le canzoni più amate e più note dei Beatles, pubblicata nel 68, è stata al primo posto nelle classifiche di innumerevoli paesi, è ormai un vero e proprio classico del repertorio dei Fab Four. Fu accreditata con i nomi Lennon-McCartney, ma fu John Lennon stesso, già nel 1980, a rivelare come la canzone, tanto bella, non fosse stata scritta affatto da lui. E venne poi la rivelazione, era stato Paul McCartney a scriverla, come fosse una lettera affettuosa destinata al primo figlio di John, Julian, che Lennon aveva avuto dalla prima moglie, Cinzia. Paul era come un secondo padre per il piccolo Julian. Una volta cresciuto, lo stesso figlio di Lennon aveva dichiarato al magazine Mojo nel 2002, ha detto: Paul e io stavamo molto insieme, molto più di quanto mio padre stesse con me. Eravamo molto uniti e ci sono più foto di me e Paul McCartney che giochiamo insieme che di me con mio papà. Così, nell'estate del 68, quando John lasciò la prima moglie Cinzia e anche il figlio Julian, proprio per mettersi assieme a Yoko Ono, Paul McCartney volle recarsi a Weybridge, dove viveva la famiglia Lennon, e portar loro un po' di conforto. McCartney ha ricordato che guidava la sua Aston Martin e pensava a cosa dire a Cinzia e Julian. Volevo dire loro che se tutto sarebbe andato bene, questo ha ricordato McCartney, voleva incoraggiarli e vedere come stavano, dovevo guidare per un'ora. Quindi ho spento la radio e ho iniziato a cantare Hey Jules, don't make it bad, take a sad song and make it better. Voleva essere un messaggio positivo per Julian, come dirgli: so che i tuoi genitori stanno divorziando, so che sei infelice, ma le cose poi andranno meglio. Ho poi cambiato Jules in Jude, mi piaceva infatti questo nome. E poi nel luglio dello stesso anno McCartney fece ascoltare la canzone John Lennon e l'avevo ultimata ed ero nella mia stanza della musica al piano di sopra, ricorda McCartney, quando John e Yoko vennero a farmi visita. Erano dietro la mia spalla destra quando cantai loro la canzone e improvvisai un verso, appunto, ma mi bloccai dicendo: questo verso è troppo scadente. Ma John Lennon mi disse di non farlo, che era il verso migliore del testo, e questa fu la sua collaborazione alla canzone. Adesso l'amo di più proprio per questo, amo queste parole, e quando la canto, quando penso a Lennon, quando mi ascolto cantare questo verso, mi emoziono sempre moltissimo. Tra l'altro poi John Lennon, in una celebre intervista a David Sheff, spiegò: Paul mi disse che la canzone era per Julian, mio figlio, sapeva che mi stavo separando da Cinzia e lasciando Julian, così guido verso casa loro per salutarli. Era come uno zio per Julian. Paul era sempre molto affettuoso con i bambini e nacque quindi Hey Jude, ma io ho sempre sentito che era una canzone rivolta a me, le parole esci e prendi era come un invito del suo subconscio, come se Paul mi dicesse: vai per la tua strada, lasciami. Insomma, sarà stato davvero così? Paul McCartney avrebbe inconsciamente scritto questa canzone per approvare la nuova strada di John? Chi lo sa? Il manoscritto, tra l'altro, della canzone fu venduto all'asta per $910,000 e Hey Jude è diventata una delle canzoni più amate, più calde e più grandi della musica pop, perché davvero è ricolma d'amore e soprattutto di speranza.

0: stupide.
1: E cari amici, l'ultima richiesta ci arriva dal nostro ascoltatore Roberto, che vuole ascoltare Amore Indiano di Tommaso Paradiso con i Baustelle. Ce l'ascoltiamo. Ciao Roberto, buona serata, a presto.

E cari amici, anche per oggi il Drive Time finisce qui. Vi do appuntamento domani, come sempre, dalle 15 alle 18, sempre solo sulle mitiche frequenze di Radio Dora. Vi auguro una splendida serata che inizia con un grande brano di Iggy Pop, la sua iconica The Passenger. E noi appunto ci sentiamo domani. Buona serata, ciao!

0: le 18 in punto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con il delitto di Gerlasco. La procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Sempio. Non solo, i carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
2: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Dennis Bergamini, il calciatore del Cosenza deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovirreio Villari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Internò, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa per il 17 novembre.
3: La strage di Ustica. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. Era la sera del 27 giugno 1980 e da allora i familiari delle vittime chiedono giustizia. La notizia arriva alla vigilia della nuova udienza di opposizione all'archiviazione davanti al GIP, in programma per mercoledì prossimo 30 settembre, e in quella sede la Procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione.
2: Sono stati tutti scarcerati dietro cauzione i 5 cittadini britannici arrestati ieri dall'antiterrorismo in relazione al presunto piano di attacco esplosivo sventato vicino alla base aerea inglese della RAF di Fairford, usata anche dai bombardieri americani nella guerra contro Teheran. Lo ha reso noto un alto funzionario di polizia, Lawrence Taylor, precisando che la decisione è stata presa dopo verifiche e interrogatori approfonditi e questo non significa che l'inchiesta sia chiusa. I 5 restano sottoposti a severe restrizioni nei movimenti o contatti con altri, anche se il rilascio sembra ridimensionare in parte il quadro.
3: Politica, è fallito l'assalto di Roberto Vannacci al centrodestra nelle suppletive per il Collegio 5 Reggio Calabria Locri per la Camera. Sul sito Eligendo, con circa metà sezioni scrutinate, il candidato di centrodestra Fabio Roscioli è al 53,62%, quello del campo larghissimo Frank Benedetto al 36,4%, mentre quello di Futuro Nazionale Domenico Giannetta al 9,02%. Il presidente della Regione Calabria Roberto Chiuto esulta per il suo candidato Roscioli. Abbiamo vinto, commenta.
2: Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte. Gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio, formato dal razzo Super Heavy e della navetta Ship, sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota di 275 chilometri. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico.
3: È tutto, ma più tardi.
4: Direttore, mi scusi, ma ce l'avete la cucina dei miei sogni?
5: Signora, dipende dal sogno.
4: La vorrei esclusiva, colorata ma non troppo, un design minimal ma con tanti pensili, tecnologica.
5: Ma facile da usare.
4: Ecco, è un po' classica.
5: Ma moderna.
4: Sì, insomma, bella come quella che ha comprato qui la mia vicina.
5: Tranquilla signora, la faccio seguire dal nostro arredatore specializzato in idee confuse. All'asta del mobile. Arrediamo anche l'impossibile.
6: Patente e libretto, per cortesia.
7: Dunque, era qui. No. Ecco, tenga.
6: Signora, deve fare la revisione, lo sa.
7: Non mi faccia la multa. Guardi, corro subito a farla.
8: Ma rispetti i limiti di velocità!
9: Per non farti cogliere di sorpresa, affidati a Takis. Takis revisiona dai motocicli ai furgoni di 35 quintali. Esegue revisioni ordinarie e straordinarie, collaudi, disbrigo pratiche auto, ma soprattutto si prende a cuore le tue scadenze con il servizio Remind, per essere sempre in regola con gli obblighi di legge, anche per casi particolari. Takis è anche servizio gomme.
10: E nella sede di Villardò
1: ora rinnovo patente, porto d'armi e patenti nautiche. Telefono 011 935 96 62. A Ferriera di Bottigliera Alta, telefono 011 934 81 46. E ricordate, nell'anno 2026 saranno da revisionare le auto immatricolate nel 2022 o revisionate nel 2024.
10: A Ferriera di Bottigliera, nuova apertura ufficio pratiche auto.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Casella e Vruera in direzione Savona. Sulla diramazione per Moncaglieri il traffico è rallentato per traffico intenso fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Infine la A32 Torino-Bardonecchia per traffico intenso, sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Radio Dora vi invita all'ascolto di 2 minuti, un libro.
3: C'è un amore che nasce proprio dove non dovrebbe. Tra due persone che hanno smesso di credere di meritare qualcosa di buono e che invece si concedono quasi per sbaglio un pezzo di tenerezza. Sono legami fragili, costruiti sulle macerie di scelte sbagliate, capaci di illudere e di salvare nello stesso istante. Io sono Gianluca Melilli e qui, a 2 minuti un libro, oggi vi racconto uno di questi incontri impossibili. Se scrivi e vuoi essere letto, 2minutiunlibro.it è il posto dove il tuo libro trova la sua strada. Vieni a trovarci. Il libro di oggi si chiama Mare Mosso, di Roberto Cimpanelli. Siamo sul lungomare di Ostia, tra i moli sferzati dal vento invernale e i locali notturni dove si incrociano piccoli traffici, violenze sommerse e vite ai margini, uno strano caso del destino fa incontrare Daniela e Massimo al Pachanga, il malfamato localaccio dove entrambi lavorano. Lei è una donna alla deriva, segnata dalla dipendenza e da una vita di fughe. Lui un pianista solitario e tormentato, noto come Mani d'Oro. Tra loro nasce un legame inatteso, fatto di cura, desiderio e illusioni di salvezza. Mentre il commissario Pietro Angeletti indaga per far luce su una serie di affari loschi e violenze che ruotano attorno al Pachanga e alla famiglia Selci che lo gestisce, Daniele e Massimo dovranno affrontare i pericoli che arrivano dall'esterno e quelli di cui è lastricato il loro percorso di tentata rinascita. Un noir resistenziale e romantico che parla di amori sbagliati, colpe che non si cancellano e scelte irreversibili, dal quale nessuno esce davvero indenne e dove la redenzione, sempre che esista, si paga a caro prezzo. Di Roberto Cimpanelli, Mare Mosso, in libreria da Marsilio.
2: Radio Dora vi ha presentato 2 minuti e un libro. A risentirci domani, alla stessa ora.
4: Big Rent Noleggio, il noleggio facile e professionale. Con Big Rent Noleggio niente è impossibile. Puoi scegliere tra piattaforme autocarrate e cingolate, piattaforme a forbice, escavatori, generatori, furgoni, camion, pick-up, furgoni trasporto persone e tutte le attrezzature che ti aiuteranno a centrare i tuoi obiettivi. Vieni a trovarci.
2: Ci siamo a Susa, in via Ettore Olivero Pistoletto 11, a Villa Focchiardo, in via Nazionale del Moncenisio 41 e ad Avigliana, in via 25 Aprile 5.
4: Segui la nostra pagina Facebook Big Matt Cossa o visita il nostro sito Big Matt e Big Rent. L'unione fa la forza.
5: Ritorna alla festa grande a Rivera di Almese con arte, artigianato, musica e Siule Piene, 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele e alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siule Piene e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lumielau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
6: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.

0: FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.
1: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.

0: le 18 e 39 minuti. Radio Dora presenta le anticipazioni del TG di Rete 7 delle 19.
1: Tra poco Rete 7 News. Cadavere fatto a pezzi, la professoressa dirigeva le operazioni secondo la testimonianza di Cristian Mateus. Aveva solo 48 anni Alex Maurino, sindaco di Lusernetta scomparso dopo una lunga malattia. Terra Madre convince, l'edizione diffusa in centro ma per i visitatori si può migliorare. Gustavo Roll, l'uomo dell'impossibile, il ricordo alla gran madre. Questo ma tanto altro tra poco con Rete 7 News.
2: Rete 7, digita 13 sul telecomando.
3: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
0: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.
4: Giaveno, capitale del fungo. Dall'1 all'11 ottobre, Fungo in Festa, 45esima edizione. Al Palafungo ti aspettano irresistibili specialità a base di fungo porcino, musica, divertimento e tante serate divertenti. Domenica 11, grande fiera nazionale del fungo di Giaveno. Espositori, artigiani, street food e tantissime iniziative per tutta la famiglia. Fungo in Festa, il gusto dell'autunno è a Giaveno, dall'1 all'11 ottobre. Per info e prenotazioni, segui i social della Proloco e della città di Giaveno.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione.
3: La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato invece assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. Oggi su quella morte è arrivata la prima verità processuale con la sentenza della prima Corte d'Assise di Roma, chiamata a decidere sulla richiesta avanzata dalla procura nei confronti dei quattro imputati, tutti appartenenti ai servizi segreti del Cairo.
2: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha chiuso nuovamente, dopo lo scorso maggio, l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Non solo. I carabinieri del RIS di Parma, si legge nel comunicato stampa diffuso dalla procura di Pavia, sapevano che il test del DNA sui pedali della bici di Stasi era negativo, ma nascosero i risultati che provavano la sua innocenza.
3: C'è un nuovo indagato nell'inchiesta per la morte di Donato Denis Bergamini, il calciatore del Cosenza, deceduto il 18 novembre 1989 sulla statale 106 a Roseto Capospulico. I carabinieri del comando provinciale di Cosenza hanno notificato l'avviso di conclusione indagini preliminari emesso dalla procura di Castrovillari nei confronti di un 65enne indagato per concorso in omicidio. Attualmente sotto processo per l'omicidio Bergamini c'è la sua ex fidanzata Isabella Interno, condannata a 16 anni in primo grado. La sentenza d'appello è attesa il 17 novembre.
2: Politica, chiusi alle 15 i seggi, si attendono i risultati definitivi dopo la seconda giornata di voto per le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri. Dei primi dati del Viminale, il candidato del centrodestra, l'azzurro Fabio Roscioli, è in testa con il 52,47% delle preferenze quando sono state scrutinate 384 sezioni su 487. Il governatore Occhiuto esulta sui social, vittoria, gli fa eco la premier Meloni, il centrodestra si conferma unito. Tajani commenta, Forza Italia stravince, affluenza definitiva ferma al 22,34%, crollo di oltre 27 punti rispetto alla scorsa tornata elettorale.
3: Colpo di scena nel caso Ustica, l'ambasciata francese, in base a quanto si è appreso, ha inviato nei giorni scorsi una nota alla Farnesina in cui annuncia la disponibilità del trasferimento all'Italia di tutta la documentazione relativa all'abbattimento del DC-9 Itavia, decollato da Bologna e diretto a Palermo e precipitato il 27 giugno 1980 nel Mar Tirreno, causando la morte di 81 persone. È possibile che la collaborazione di Parigi ora spinga la Procura di Roma a ritirare la richiesta di archiviazione dell'indagine in vista dell'udienza fissata per il 30 settembre.
2: Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20:45 in programma la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro della competizione degli azzurri, anche se Mancini a poche ore dalla sfida ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo, torna Bastoni, pronti Caiode e Raspadori.
3: È tutto, buon proseguimento di serata.
4: Passaggi e sconfini, la bellezza da condividere per riscoprire il fascino unico e irripetibile del nostro territorio. La sua storia, i suoi valori, i suoi paesaggi raccontati e fotografati. Passaggi e sconfini è la rivista che parla della nostra identità, delle nostre valli incantevoli, per valorizzarle e amarle. Per sfogliare insieme le pagine più belle che da Torino salgono verso il Moncenisio, il Monginevro, il Colle del Sestriere, fino ad arrivare in Valle di Lanzo e nel Pinerolese. Un periodico trimestrale di arte, cultura, natura e tradizioni. Passaggi e sconfini, la rivista per gli occhi, per il cuore e per la mente, ti aspetta in edicola. Per informazioni e abbonamenti telefona allo 011 964 1007. Passaggi e sconfini, www.studiograffio.it.
5: Direttore, ma qui all'asta quali sono le promozioni del momento?
6: Ma come, non lo sa? Per l'arredamento della casa, oltre agli sconti, c'è un buon acquisto fino a 1000 euro.
5: Ah, e per la cucina?
6: Il piano di lavoro in Silestone al prezzo del laminato.
5: E per i pagamenti?
6: Beh, può bloccare il prezzo oggi e iniziare a pagare in primavera. Ma che mi fa l'interrogatorio?
5: E certo, perché infatti non mi ha detto che all'asta del mobile c'è l'estensione di garanzia gratuita fino a 6 anni. Direttore, ai ai ai ai.
7: Festa, tradizioni, artigianato, animali e divertimento. Vieni a ULS domenica 4 ottobre alla 532esima edizione della Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. Un grande appuntamento dedicato al territorio e alle sue tradizioni. Fiera dei prodotti agricoli del territorio, street food, mercatino dell'artigianato, animazione per le vie del paese, tante attività per i bambini e tutto il sapore di una festa che affonda le sue radici nella storia delle montagne piemontesi. E domenica arriva uno degli appuntamenti più attesi, Rudun e Cioche per le vie di ULS, con bovini, equini e caprini. Fiera Franca, Fiera del Grande Scarton. ULS, 2, 3 e 4 ottobre. Vivi la tradizione, vivi la festa, vivi la Fiera Franca.

0: Muoversi in Piemonte.
1: Ancora ben trovati, in apertura ci occupiamo del raccordo Torino-Caselle aeroporto. Per un mezzo in panne chiuso il tratto fra Corso Grosseto e l'innesto alla tangenziale di Torino in direzione Caselle. Ci spostiamo proprio sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Venaria e Bruera in direzione Piacenza. Infine la A32 Torino-Bardonecchia, per traffico intenso sono presenti code fra Savulze e Bardonecchia in direzione Frejus. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Sentiamo chi è il più preparato. Se è di plastica, dove va buttato?
3: Facile, nel contenitore della plastica.
2: Sbagliato, Luca. Fai attenzione. Nel contenitore giallo di Axel vanno solo gli imballaggi, come bottiglie, flaconi o vasetti dello yogurt. Invece giocattoli, bacinelle, biro o pennarelli e oggetti in gomma vanno nell'indifferenziato o negli ecocentri.
3: Quindi sì a imballaggi nel contenitore giallo, no ad altri oggetti.
2: Esatto.
4: La qualità della raccolta differenziata dipende da te, Axel. Consulta la guida su axelspa.it.
5: A Sant'Ambrogio arriva il Canapa Day. Domenica 4 ottobre 2026, prima edizione del Canapa Day. Una giornata dedicata alla canapa e a tutto il suo mondo. Dall'agricoltura all'alimentazione, dal tessile all'edilizia e all'uso terapeutico. La manifestazione, organizzata dall'associazione Canapa Vallesusa con il patrocinio del comune di Sant'Ambrogio, si svolgerà in via Caduti. A partire dalle 10 saranno presenti produttori, espositori, associazioni ed esperti. Alle 11.30 dibattito Parliamo di canapa. Dalle 14 musica, arte, incontri, conferenze e mostre. Attività svolta nell'ambito della strategia Smart Village Trama. Vi aspettiamo a Sant'Ambrogio domenica 4 ottobre alla prima edizione del Canapa Day.

DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 19:34. Radio Dora vi invita all'ascolto di
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Trovate ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine da Alessandro Sgamma. Apriamo con il calcio, Nations League, l'Italia parte male al debutto con il Belgio, lo 0-2 casalingo è comunque una speranza, un dovere a fare meglio contro la Turchia, gara dalla quale si potrebbero trarre le prime conclusioni di classifica. Intanto le altre gare, spettacolo tra Inghilterra e Spagna, il 3-2 finale per gli iberici arriva al termine di 90 minuti senza pause da una parte e dall'altra. Cade la Germania, 1-0 contro la Grecia, bene l'Olanda, 2-1 alla Serbia. Il Portogallo si aggiudica la sfida con la Norvegia, 2-1 il risultato finale, grazie anche al gol di Gonzalo Ramos. Serie A, l'Atalanta annuncia il prolungamento fino al 2031 del contratto di Giorgio Scalvini, un legame nato da bambino e che ora si consolida ulteriormente. Questo è quanto si legge nel comunicato del club bergamasco, che poi chiosa: la famiglia Percassi, quella Pagliuca, la direzione sportiva e tutto il club augurano a Giorgio le migliori soddisfazioni personali e di squadra. Cambiamo argomento, Formula 1, Baku vincerà se al termine di una gara dove succede di tutto, ma questa volta la rimonta di Antonelli, partito dalla 16ª posizione, si ferma alla 5ª. Russell è seguito sul podio da Verstappen e Hajar. Ferrari, 4º Leclerc e 6º Hamilton. Classifica generale, Antonelli 302 punti, Russell 236, Hamilton 199. Prossimo appuntamento in Bahrain il 4 ottobre, giornata in cui si correrà anche il motomondiale in Giappone. Superbike, a 14 anni dall'ultimo trionfo azzurro, quello di Max Biaggi sull'Aprilia nel 2012, l'Italia torna a festeggiare un pilota campione del mondo, ovvero Nicola Bulega, il quale suggella a Cremona una stagione da dominatore con 26 vittorie su 30 fino ad ora, con la Ducati Panigale V4R. E chiudiamo con il basket, Serie A, prima giornata di campionato, vincono all'esordio Milano 83-79 su Trieste e Virtus Bologna 90-69 su Varese. Ed era l'ultima notizia, un saluto da Alessandro Sgamma.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.

0: Sei un costruttore, architetto, geometra o stai investendo nel settore della casa? Scopri Asta del Mobile Linea Business, dedicata ad arredi residenziali. Mobili specializzati per ufficio, attività commerciali, settore alberghiero e arredi di primo prezzo. Asta del Mobile Linea Business nasce per questo, con un team specializzato al tuo fianco. Se investi nel settore della casa, scopri tutti i vantaggi con Asta del Mobile Linea Business.
1: Studi dentistici Procaccini. Per il benessere dei tuoi denti, tutta l'efficienza di un'organizzazione interna capace di risolvere tutte le necessità.
2: Nei nostri tre studi di Avigliana, Rivoli e Pinerolo possiamo affrontare tutte le problematiche della vostra bocca, affiancate dalla migliore tecnologia, quale la TAC 3D direttamente in sede, ed ottenere una dentatura fissa in giornata grazie alla metodica del carico immediato.
1: Vengono inoltre eseguiti i normali interventi quali la chirurgia orale, la medicina estetica del volto e l'ortodonzia con l'uso di mascherine trasparenti. Chiama per un appuntamento lo 011 93 27 476 www.centroprocaccini.it. Ad Avigliana, Rivoli e Pinerolo.
3: Alice guarda i gatti e i gatti guardano nel sole, mentre il mondo

0: Sono le 20:03. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro del ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 10 anni dai fatti avvenuti al Cairo nel febbraio del 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio, che era contestata a un solo imputato, riconoscendo per i condannati l'accusa di sequestro di persona. Scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburanti, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A ruota si è unita anche IP, che ha accolto l'invito del governo annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe. Mentre il governo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, verifica la disponibilità di Kuwait e dal Kuwait arrivano segnali positivi. Fabio Roscioli di Forza Italia ha vinto le elezioni suppletive di Reggio Calabria. L'esponente del centrodestra ha superato quello del campo larghissimo Frank Benedetto e anche lo sfidante di futuro nazionale con Bannacci, Domenico Giannetta. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha pubblicato su X un post rivendicando la vittoria alle suppletive per il collegio di Reggio Calabria per la Camera. L'ambasciata francese ha inviato una nota alla Farnesina con la disponibilità di mandare all'Italia tutti i documenti relativi alla strage di Ustica. L'incartamento è stato trasmesso alla Procura di Roma. Con la svolta, i PM nell'udienza del 30 davanti al GIP sarebbero pronti a ritirare la richiesta di archiviazione sul disastro aereo che nel 1980 causò 81 vittime. Il calcio, dopo il difficile esordio contro il Belgio all'Olimpico e la sconfitta, l'Italia torna in campo per la Nations League. Alle 20:45 la partita valida per la seconda giornata della fase a gironi contro la Turchia di Montella. Una sfida subito molto importante per il futuro nella competizione degli azzurri, anche se Mancini ha tenuto a precisare che non si tratta di uno spareggio salvezza. Il CT cambierà tanto tra difesa e centrocampo. Torna bastoni, pronti Caiodè, Frattesi e Raspadori. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Ritorna alla festa grande a Riviera di Almese con arte, artigianato, musica e Siù le Pieghe. 27esima edizione. Dal 1 all'11 ottobre la regina della festa è la cipolla ripiena. Un grande calendario di eventi. Sabato 3 ottobre si parte con il concorso di cipolle ripiene e torte di mele. E alle 20 la cena delle streghe con spettacolo teatrale. Domenica 4 ottobre dalle 10 alle 17 l'estemporanea d'arte la cipolla in festa. Dalle 12 degustazioni prodotti locali con distribuzione Siù le Pieghe e Bignette Cui Pum. Alle 15 il Bosco racconta. Intrattenimento per bambini a cura del Bosco delle Meraviglie. Lunedì 5 ottobre cena per degustare l'eccellenza della cipolla bionda piatta a cura delle associazioni Cuochi della Mole e Lunelau. Scopri tutti gli eventi sul sito siolepiene.it.
3: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali Covezzi.
4: Ottica Covezzi è centro applicazioni lenti a contatto, centro di analisi visiva.
3: Ottica Covezzi da generazioni è partner di aziende leader nel settore come Zeiss e Oakley. Rinnova il tuo look. Vieni a provare le nuove collezioni Dior, Chanel, Gucci, Ray-Ban, Revo, Tom Ford e altri ancora.
4: Occhiali Covezzi. Ama i tuoi occhi. Aperto da lunedì al sabato a Bussoleno, in via Traforo 23, vicino alla stazione ferroviaria. Telefono 0122 641 641 e in via Tripoli 122 a Torino. Telefono 011 325 628.
5: Siamo aperti dalle 9 alle 12:30 e dalle 16 alle 19. Chiuso mercoledì pomeriggio.

0: Teodora.
1: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velatura in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
0: Questa è Radio Dora.
2: In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile. Perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile, puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 20 e 34 minuti.
1: Va ora in onda la Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
2: Facciamo sparire la sclerosi multipla. Il 2, 3 e 4 ottobre la mela di AISM torna nelle piazze. Sabato 3 ottobre i volontari saranno presenti a Bussoleno e San Giorgio. Per trovare la piazza più vicina, visitare il sito www.aism.it/mela. Progetto del Valsosa Film Fest, 30 anni di presenza sul territorio, mostra fotografica di Giorgio Negro, Un mondo accanto, greggi e pastori della Valle di Susa, presso la Biblioteca Comunale in via Roma 1 a Condove, venerdì 2 ottobre dalle ore 18, inaugurazione. La mostra sarà visitabile negli orari di apertura della biblioteca. In occasione del 5 centenario del Gran Pertus 1526-2026, Pertus di Colombano Romean, a Chiomonte fino al 20 gennaio 2027, San Sebastiano, presso la Pinacoteca Levis, mostra documentario Colombano History, a cura dell'associazione Arteco, sull'opera compiuta da Romean e sulla letteratura che ha ispirato nel tempo. Fino a ottobre l'associazione Chiomonte Sport Academy, tutte le settimane, organizza gite con accompagnatore presso il Pertus. Per informazioni e prenotazioni 347-033-1551. A Bussoleno, domenica 4 ottobre, Mercatino La Via dell'Usato, a cura dell'Associazione Centro Storico, in via Walter Fontani, piazza Cavour, Mercatino delle Pulci e Obisti. Ad Avigliana saranno il cibo e l'importanza dell'alimentazione a base vegetale il tema del prossimo Festival dello Sviluppo Sostenibile A Vegana, che si terrà al Parco Alveare Verde domenica 4 ottobre con attività diffuse già venerdì 2 e sabato 3 ottobre. Talk, ospiti, street food plant-based, docufilm, spettacoli, musica dal vivo, stand espositori, area bimbi e workshop, presentazione libri. Informazioni dettagliate su www.aviglianotizie.it. Il Museo Civico Archeologico Castello di Adelaide di Susa apre al pubblico 7 nuove sale sull'archeologia della Valle di Susa, dalle prime tracce neolitiche in valle alla città romana di Segusio. Il museo è visitabile fino a domenica 4 ottobre, da venerdì a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, dal 9 al 25 ottobre, venerdì, sabato e domenica dalle 14 alle 18. Per ulteriori informazioni 351-307-8654. A Reano, domenica 4 ottobre, in piazza Donatori e al parco, Ciappapuer in piazza più Sagra Cinghiale, mercatino Pulci locale su piazzale Donatori. A Buttigliera Alta, domenica 4 ottobre, Pompieropoli e Soccorsopoli 8 Memoria Bruno Pellissero, a cura del comune di Buttigliera Alta, Fidas e Croce Rossa Villardora. A Sant'Ambrogio, prima edizione Fiera della Canapa, domenica 4 ottobre, nel centro storico dalle 9 alle 18. Il coro Alpicozzi e Valsusa presenta il 22esimo cantabile ottobrino, sabato 3 ottobre alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di Bussoleno con ingresso libero. Parteciperà il coro Delfum. Domenica 4 ottobre alle ore 11 il coro canterà durante la Santa Messa alla chiesa di San Francesco di Susa. Ad Ulx, 532esima Fiera Franca, Fiera del Gran Escarton, il 2, 3, 4 ottobre. Per ulteriori dettagli 0122-83-1102. A Giaveno, mostra 1946-2026, 80 anni dal primo voto delle donne. Presso la Sala del Consiglio Luigi Cugno, Palazzo Asteggiano, in via Francesco Marchini 2, giovedì 1 ottobre dalle 10.30, partecipazione delle alunne e degli alunni delle scuole, alle 17.30 alle madri costituenti a cura di lettrici e lettori in circolo Giaveno. Il Centro per l'Impiego di Susa ricerca le seguenti figure professionali: operaio, operaia, agricolo, agricola, sede di lavoro Condove. Le persone interessate possono mandare il curriculum a preselezione.cpi.susa@agenziapiemontelavoro.it, specificando nell'oggetto la mansione per la quale si candidano. Le candidature ritenute idonee verranno segnalate direttamente alle aziende richiedenti. L'attività di preselezione dei centri per l'impiego è un servizio pubblico e totalmente gratuito. Si ricorda che è possibile inserire nella Rispa eventi, manifestazioni ed annunci inviando un'email all'indirizzo studio@radiodora.it. Tutti i notiziari, compresa la Rispa, si possono riascoltare sul nostro portale www.radiodora.it.
1: Avete ascoltato La Rispa, rubrica di informazione spicciola e piccoli annunci.
3: Sai qual è la vetrina più grande per la tua azienda? Quella che viaggia ogni giorno insieme ai tuoi clienti, mentre loro sono al

7, noi siamo lì. Sì, perché 27 milioni di italiani ogni giorno ascoltano la radio in auto. Fare pubblicità in radio significa avere un'insegna luminosa accesa su tutto il territorio, con una libertà unica, il potere di cambiare. Uno spot nuovo, un evento last minute, la tua comunicazione si aggiorna in tempo reale, arriva forte, chiara e colpisce il bersaglio. E lo fa in modo intelligente, nessuna distrazione visiva, solo pura efficacia. Lascia il segno con noi. Contattaci su info@radiofrejus.it o chiamaci allo 0122 64 06 06. Radio Frejus e Radio Dora. La pubblicità che lascia il segno, non l'impronta.

0: Buonasera Piemonte, sono Sonia. Questo è un orario un po' insolito per sentirci, ma avevo delle cose importanti da dirvi. Intanto vi voglio ricordare il nostro appuntamento con il collage tutte le mattine in settimana dalle 10 alle 13, ovviamente con Sonia, la buona musica, la vostra compagnia, la vostra musica e dediche e quant'altro. Conto su di voi, noi ci sentiamo domani. Ciao, a presto.
1: Radio Dora.

0: Sono le 21 e 3 minuti. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera e bentrovati dalla redazione. La Procura di Pavia, dopo 18 mesi di indagini, ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguiti a una prima chiusura alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Ora la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenza e torture. Rallenta l'emissione di cenere dal cratere di nord-est dell'Etna e finisce lo stato di allerta all'aeroporto di Catania con il passaggio da rosso ad arancione del livello VONA per l'aviazione emesso dall'INGV Osservatorio Etneo. Lo comunica la società di gestione dello scalo di Fontana Rossa. I voli sono stati dunque ripristinati dopo che era stata annunciata la sospensione fino alle 23:59 di oggi. Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince alle suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% dei voti. Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, si è fermato al 36,59% di preferenze, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale non ha superato il 10,94% di voti. Francesco Toscano, di Democrazia Sovrana Popolare, si è fermato all'1,44%. Il dato definitivo arriva dopo lo spoglio di tutte le sezioni. Lanciato per il primo test in orbita Starship, il veicolo di SpaceX per i futuri viaggi verso la Luna e Marte, gli altri 13 test affrontati finora da questo sistema di lancio sono stati voli suborbitali. Nel test di oggi è previsto per la prima volta il raggiungimento dell'orbita alla quota 275 chilometri. Questa volta i satelliti Starlink a bordo sono autentici e dopo che li avrà rilasciati la navetta dovrà percorrere 6 orbite per un volo della durata complessiva di circa 10 ore che dovrebbe concludersi con un ammaraggio nell'Oceano Pacifico. E con questo è tutto, a più tardi.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Direttore, prezzo, qualità, scelta. Sono questi i segreti del successo delle vostre cucine?
5: Non solo. I nostri arredatori, da sempre, possono personalizzare la cucina come un abito su misura. Selezioniamo più produttori e acquistiamo direttamente ante, piani di lavoro, elettrodomestici. Così riduciamo i passaggi e i costi.
4: Ah, quindi più qualità, più scelta.
5: Sì, ma al miglior prezzo. E in più, fino a 6 anni di garanzia.
6: Pasta del mobile!
7: Geniale, vero?

oggi, piano piano vai giù, come un programma di Sorgi, piano piano vai giù, ma poco dopo risorgi, solo che non

Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.

app Smart Speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 21 e 33 minuti.
1: È il centro storico di

0: Sono le 22 in punto. Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. A 10 anni dalla morte di Giulio Regeni, la Corte d'Assise di Roma ha condannato a 10 anni di carcere i 3007 egiziani per il sequestro del ricercatore friulano torturato e ucciso in Egitto nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 10 anni dai fatti avvenuti al Cairo nel febbraio 2016. I giudici hanno fatto cadere l'accusa di omicidio che era contestata a un solo imputato, riconoscendo per i candidati l'accusa di sequestro di persona. Sono complessivamente 106 le persone indagate, tutte di origine nordafricana, tranne un'italiana, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, nonché produzione e detenzione illecita di droga dalla Procura Antimafia di Firenze, nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato all'esecuzione di 14 misure cautelari. Scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburante, introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete. La misura prevede un limite di 1,99 al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A ruota si è unita anche IP, che ha accolto l'invito del governo annunciando a sua volta un meccanismo per calmierare le tariffe, mentre il governo, riferiscono fonti di Palazzo Chigi, verifica la disponibilità di Kuwait e dal Kuwait arrivano segnali positivi. Prosegue l'offensiva russa in territorio ucraino. Almeno 3 persone sono state uccise e 8 ferite nella regione di Kiev. Massicci anche i raid su Kharkiv, almeno 25 feriti, tra cui 9 bambini di età compresa tra i 3 e i 15 anni. Secondo i media ucraini si sarebbe trattato di un double tap. Tra i feriti minorenni ci sarebbe una bambina di 12 anni, un bambino di 8 e una bambina di 3 che stanno ricevendo assistenza medica. Il calcio: dopo la separazione di Carlos Cuesta, il Parma ha scelto Alberto Gilardino, l'ex allenatore di Genoa e Pisa, dopo aver risolto il contratto che lo lega ancora al club toscano. È arrivato in serata a Parma per firmare quello con la nuova squadra. Per lui un contratto valido fino a giugno, con opzione di rinnovo libera a favore del Parma per la stagione 2027-2028. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.
3: Non conosci ancora l'unica officina Alfa Romeo in Valsusa?
4: Argirò Domenico e Figlio, l'officina che fa per te. Ma l'officina Argirò è molto di più. Riparazione di vetture Fiat, Lancia e marchi esteri con sistema computerizzato per effettuare qualsiasi diagnosi, sostituzione pneumatici, installazione e riparazione impianti GPL. Officina Argirò Domenico a Sant'Antonino di Susa, in via Abeg 53.

0: lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo

In Italia ci sono bambini che crescono nel buio. Per loro diventare grandi è più difficile, perché i servizi mancano, le opportunità sono poche e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per questo, per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso di crescita. Qui le famiglie trovano un supporto concreto ogni giorno. I più piccoli possono sentirsi al sicuro e scoprire le proprie potenzialità. Nelle stelle Mission Bambini, la luce prende forma ed è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi fare in modo che continui a brillare ogni giorno per loro. Adotta una stella. Non lasciare che la loro luce si spenga.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

vabbè, mo che faccio? Sposati, sposati, che quella te vada a magnà, te lava i bagni, quella non si lava manco i piedi lei. O quasi quasi chiamo Daniela. Vabbè, tu questa è buona quella. La, è mia e me la gestisco da me. Ah, meno male che c'è la sesso autonomia che è come il blue jeans. Non passa mai da moda.

0: sono le 22 e 33 minuti.
1: Meteodora.
2: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord tempo stabile, in prevalenza soleggiato, qualche sporadica nube sui rilievi alpini e locali, velature in transito in giornata, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile, generalmente soleggiato, con qualche velatura o stratificazione in transito, temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi. A sud in prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sull'area ionica, dove non si escludono locali e brevi piovaschi. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questa è Radio Dora.
0: La vista è un bene prezioso. Affidala a chi da più di 40 anni coccola i tuoi occhi. Occhiali

0: Sono le 23:03.
1: Radio Dora Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni al Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto, sul corpo evidenti segni di violenze e torture. La Procura di Pavia ha chiuso nuovamente dopo lo scorso maggio l'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti di Chiara Poggi. Il provvedimento, il nuovo 415 bis, è stato notificato alla difesa dell'indagato. Gli ultimi approfondimenti dei PM ribadiscono che l'impronta 33 lasciata sul muro della scala dove è stato trovato il corpo senza vita di Chiara Poggi è attribuibile, come già fatto in precedenza, all'indagato Andrea Sempio. Fabio Roscioli di Forza Italia ha vinto le elezioni suppletive di Reggio Calabria. L'esponente del centrodestra ha superato quello del campo larghissimo Frank Benedetto e anche lo sfidante di Futuro Nazionale con Vannacci Domenico Giannetta. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha pubblicato su X un post rivendicando la vittoria alle suppletive per il collegio di Reggio Calabria per la Camera. Il MIM pone un freno all'uso indiscriminato del registro elettronico per i compiti a casa, una mossa resa necessaria perché molti studenti ricevevano notifiche di studio extra ben oltre l'orario scolastico. Vogliamo una scuola che insegni ai ragazzi a studiare con metodo, responsabilità e serenità, rispettando al tempo stesso i loro tempi e quelli delle famiglie. Così il ministro dell'Istruzione del Merito Giuseppe Valditara, ufficializzando la stretta. Il calcio, la nazionale di Mancini riscatta la sconfitta e l'opaca prova contro il Belgio andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Montella. Primo tempo di dominio per gli azzurri che la sbloccano con Bastoni, raddoppiano con Frattesi e la chiudono virtualmente con Kayode. Nella ripresa la Turchia parte bene, accorcia con Ilmaz, ma l'Italia allunga ancora con Pio Esposito. Ed è tutto, a più tardi.
3: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni due giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
4: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
3: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
5: Ciao, sono Alessandro Borghese. Come ogni anno, torna nelle piazze la mela di AISM per far sparire la sclerosi multipla. Grazie al nostro contributo, AISM può sostenere la ricerca scientifica su sclerosi multipla e patologie correlate e garantire servizi alle persone colpite, soprattutto i giovani. Scopri dove su aism.it/mela. Il 2, il 3 e il 4 ottobre. Io scendo in piazza con AISM. E tu che aspetti? E già da ora puoi sostenere la ricerca scientifica anche con un SMS o telefonata da rete fissa al 45512.

0: Lascia spazio alle emozioni con Radio Dora. È semplice.
1: In questa notte fantastica

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del mondo.

La radio parla, emoziona, accompagna e quando la scegli per la tua pubblicità, il messaggio arriva più forte, più chiaro, più memorizzabile e rimane più persistente. Potenzia ogni tua campagna, amplifica ogni tuo contenuto. Radio Dora, la buona pubblicità che fa davvero la differenza.

tab, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

0: Sono le 23 e 38 minuti.
1: Il dottor Manuel Belmondo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo, si occupa di ansia, depressione, stress, attacchi di panico, fobie, disturbi sessuali, disturbi alimentari, problemi di coppia, traumi, disturbi del sonno, dipendenze, disagi adolescenti, autismo, disagi anziani, autostima, difficoltà emotive, crescita personale, percorsi mindfulness. Riceve dal lunedì al sabato a Bussoleno in via Salina 1. Maggiori dettagli sul sito manuelbelmondo.it. Informazioni e appuntamenti 347 24 80 824.
2: Possibilità di prenotare la prima visita direttamente dal sito scegliendo il giorno e l'ora.

0: Questa è Radio Dora.
1: Non vendermi, amore mio, non vedi?

0: Radio Dora Notizie.
1: Buonasera dalla redazione, apriamo con la cronaca. La Procura di Pavia, dopo 18 mesi di indagini, ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico di Andrea Sempio per il delitto di Garlasco del 2007. Dopo aver disposto accertamenti integrativi a fine maggio, seguite a una prima chiusura e alle consulenze difensive, i PM hanno depositato nuovi atti per rafforzare le accuse e hanno notificato un altro avviso di conclusione dell'inchiesta che prelude alla richiesta di processo per omicidio aggravato dalla crudeltà e dall'odio verso la vittima. Ora la difesa di Sempio ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. La Corte d'Assise di Roma ha condannato 3007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni a El Cairo nel 2016. Il quarto agente dei servizi segreti imputato è stato assolto. La sentenza arriva a 3890 giorni da quando il ricercatore friulano venne trovato morto in Egitto e sul suo corpo evidente erano i segni di violenze e torture. La politica: Fabio Roscioli, candidato del centrodestra, vince le suppletive di Reggio Calabria con il 51,02% dei voti. Francesco Antonio Benedetto, candidato del Campolargo, si è fermato al 36,59% di preferenze, mentre Domenico Giannetta di Futuro Nazionale non ha superato il 10,94% di voti. Francesco Toscano di Democrazia Sovrana Popolare si è fermato all'1,44%. Il dato definitivo è arrivato dopo lo spoglio di tutte le sezioni. Ora, negli Stati Uniti, un gruppo di hacker criminali ha sottratto una grande quantità di dati personali sensibili relativi potenzialmente a decine di migliaia di dipendenti attuali ed ex dell'FBI in quella che si configura come una delle più gravi violazioni di informazioni riservate nella storia del governo statunitense. Lo riferisce il New York Times. Le informazioni sottratte comprendono indirizzi di casa, numeri di social security, incarichi riservati e altri dati personali. E chiudiamo col calcio. La nazionale di Mancini riscatta la sconfitta e l'opaca prova contro il Belgio, andando a vincere nettamente in Turchia 4-1 contro la squadra di Montella. Primo tempo di dominio assoluto per gli azzurri, che la sbloccano con bastoni, raddoppiano con Frattesi e la chiudono virtualmente con Kayode. Nella ripresa la Turchia parte bene e accorcia con Ilmaz, ma l'Italia allunga ancora con Pio Esposito. Ora gli azzurri torneranno in campo venerdì 2 ottobre per affrontare in trasferta la Francia, che oggi ha battuto il Belgio 1-0. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sono le 23:59.
2: C'è un suono, un fruscio caldo, una manopola che gira, un click che accende il mondo. Parliamo di lei, la Radio FM. Creatura gentile, robusta, indipendente da wifi e password complicate. Lei non ti spia, non crasha, non ti chiede aggiornamenti ogni 2 giorni. E se cade la rete, lei c'è, sempre, anche in caso di fallout nucleare. Prova a dirlo al tuo smart speaker.
3: È tempo di riportarla a casa. Accoglila su uno scaffale, in cucina o accanto al tuo cuore. Adotta una Radio FM. Ridalle voce, ridalle vita.
2: Radio FM, l'unico social network che funziona anche senza connessione. Campagna promossa dal Comitato per il Ripopolamento dei Ricevitori FM Radio Dora. Perché certe frequenze non si dimenticano.
4: Vuoi essere sempre informato sulle notizie della tua città? Luna Nuova ti aspetta in edicola o a casa tutti i martedì e venerdì, in versione cartacea oppure in digitale sul tuo PC, tablet o smartphone. Puoi anche seguirci sul nostro sito www.lunanuova.it, sulle pagine Facebook e Instagram e sul canale Telegram, dove troverai gli articoli principali del giornale, ma anche le notizie dell'ultima ora. Luna Nuova è sempre con te. Corri in edicola. Per informazioni sull'abbonamento giusto per te, telefona allo 011 93 11 853 oppure visita il nostro sito www.lunanuova.it.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
7: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
6: Ogni possibilità inizia con un passo.
7: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
8: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
9: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
0: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
0: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
0: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Gatto con gli stivali, L'ultimo desiderio...
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Signore e signori, Radio Dora Marcord, la più bella musica degli anni in cui eravamo felici e non lo sapevamo. Realizzazione e scelte musicali sono a cura di Angelo Vigo. Buonanotte e buon ascolto.

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni. Con Radio Dora è semplice.

Signore e signori, buonasera, state ascoltando Radio Dora e questa è la voce di Chiara. Solo per dirvi che al mattino dalle 7 alle 10 c'è l'appuntamento con la sveglia, assolutamente da non perdere. Intanto io vi auguro una buona serata e vi aspetto poi domani mattina dalle 7 alle 10 con la sveglia. Non mancate!

FM, DAB, app, smart speaker. Ci sono tanti modi per ascoltarci. Scegli tu quello che più ti piace. In auto, in casa, al lavoro o nel tempo libero. Lascia spazio alle emozioni con Radio

di correre lungo il mare, di andare e tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che me